잘 질러 guardo ed anche stasera fa

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Sento un profumo in mezzo alle strade che mi

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Temieri.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte Miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Una canzone triste nel mio cuore.
0: Latte e miele.
1: Una canzone d'amore buttata via.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Indaga Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
2: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
3: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
4: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
3: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
4: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
5: Chiama al 347 54 67 358.
6: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Un sacerdote della diocesi di Locri Gerace è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria su disposizione del GIP. L'indagine, coordinata dalla procura di Locri, è durata diversi mesi. Le presunte vittime sarebbero persone adulte. Massimo riservo degli investigatori sui dettagli dell'inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato a Pargheria il latitante Vincenzo La Rosa, ricercato da mesi. L'uomo si era sottratto a un ordine di carcerazione emesso nel febbraio 2026. Deve scontare 6 anni di reclusione nel procedimento Jail Express. È inoltre destinatario di una condanna definitiva a 8 anni per associazione mafiosa. L'arresto è arrivato al termine di una lunga attività investigativa condotta dai militari dell'Arma. Scoperto un furto di materiale inerte dall'alveo del fiume Amato nel comune di Maida, nel Catanzarese. Un'operazione congiunta dei carabinieri, dei nuclei forestali di Girifalco e Catanzaro e del NIPAF ha portato all'arresto di 2 persone colte in flagranza di reato mentre eseguivano un prelievo abusivo all'interno di un'area sottoposta al vincolo paesaggistico. La grave ed illegittima sottrazione di inerti dal corso d'acqua ha portato una pericolosa deviazione artificiale del naturale deflusso delle acque del fiume. L'ufficio immigrazione della questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un 55enne di origini georgiane. L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge per il soggiorno in Italia, dopo il diniego alla richiesta di protezione internazionale. È stato accompagnato dal personale della polizia all'aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel paese di origine. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia e nell'area Schengen per 3 anni. A Reggio Calabria, uno studente detenuto negli istituti penitenziari Panzera ha conseguito la laurea in scienze economiche. È il primo laureato del polo universitario penitenziario della Mediterranea. Ha discusso una tesi in economia e gestione delle imprese, completando gli studi durante la detenzione. Il risultato è frutto della collaborazione tra Università Mediterranea e Amministrazione Penitenziaria. Soddisfazione è stata espressa dal rettore Giuseppe Zimbalatti, che ha sottolineato il valore dello studio nel percorso di reinserimento sociale. La responsabilità dell'informazione e il valore della cooperazione tra le sponde del Mediterraneo saranno al centro del primo incontro pubblico della Summer Pace University in programma Belvedere Marittimo nel Cosentino. Al Palazzo della Curia Regale, attuale Clinica Spinelli, ci saranno 2 momenti complementari. Il corso di alta formazione per giornalisti, con inizio alle ore 15, e il forum internazionale aperto alla cittadinanza, alle ore 18. Insieme a docenti e giornalisti interverrà la senatrice Tilde Minasi.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
11: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Un lungo abbraccio, l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: maledetta rogna.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1985.

0: 2025.
1: Sono i nuovi gara, sono i nuovi K.O. Siamo i giornati lunghi.

0: 5 e 58.
1: Collegamento cervelli effettuato. Buongiorno, buongiorno Italia. Sta per cominciare colazione da Zanni. Benvenuto anche al signor tenente.
2: Buonasera.
1: Buonasera, ma il... buongiorno, che buonasera, perché è buio, lo dico tutti i giorni. Ma
3: buongiorno!
1: Lei... Ma lei ce l'ha collegato il cervello questa mattina? No, è ancora sconnesso? Vabbè, allora facciamo una bella cosa. Intanto beviamoci un caffè tutti insieme, anche voi che siete a casa, qualcuno anche in auto, che come al solito qua fuori dalla radio c'è un signore che beve il caffè in auto tutte le mattine, sintonizzato sul Latte Miele. Pensate un po' che follia. Noi adesso ci ascoltiamo l'oroscopo di Paolo Fox e poi diamo il via ufficialmente alla nostra mattinata colazione da Zanni.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
4: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Le stelle del 9 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di nervosismo, evita discussioni, parole dette di impulso. I cambiamenti sul lavoro, nei gruppi, sono positivi, aprono nuove strade, anche se di recente non hai potuto fare tutto quello che avresti desiderato. Il Toro ha un weekend di recupero dopo alcuni giorni pesanti. Chi si sposa, convive, decide per un amore in questo periodo, sa che sta per accettare una grande sfida, soprattutto se ha a che fare con una persona piuttosto testarda. Per i Gemelli, luna favorevole, buone possibilità di trovare soluzioni economiche, ma in amore c'è un po' di monotonia. Servirebbe uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso. Cancro, weekend altalenante, venerdì e sabato piccole tensioni in famiglia. Insomma, lo dico in anticipo, cerca di non prendere tutto sul personale, mentre domenica avrai qualcosa in più. Per il Leone serve recuperare energia, superare una fase di stallo. Diciamo che hai bisogno proprio di vivere i sentimenti in maniera più diretta, attiva. Il lungo transito di Venere dissonante ha creato qualche dubbio. Magari non c'è difficoltà nel legame, ma solo tanta, tanta stanchezza. Per la Vergine, weekend positivo, soprattutto per i rapporti. Marte e Mercurio favoriscono incontri e dialogo. E poi possibile attrazione per Scorpione e Gemelli. Comunque, se hai delle persone di famiglia, amici che appartengono a questi segni zodiacali, avrai a che fare con loro. Per te la connessione mentale è fondamentale in amore. Bilancia, ottimo momento per le relazioni, collaborazioni e progetti di gruppo, che però hanno bisogno anche di sostegno economico. Saturno opposto parla a volte di un budget limitato rispetto a quello che dovresti o vorresti fare. Scorpione, il momento migliore arriva domenica pomeriggio con la luna nel segno. Grande attenzione ai sentimenti, ma anche a famiglia, amicizie e legami profondi. Sagittario, dopo giorni strani torna l'ottimismo, puoi concludere qualcosa di importante entro domenica. E poi, come al solito, ricordo che il Sagittario ama la libertà, quindi sono favoriti i viaggi, i trasferimenti, le nuove esperienze, persino i cambiamenti di ambiente, gruppo, ruolo o città. Capricorno, weekend da dedicare al recupero e alla riflessione. Evita preoccupazioni e tensioni familiari. Tra l'altro, quello che stai facendo adesso con difficoltà ti prepara ad un 2027 di successo. Vedrai che presto arriveranno delle buone notizie. Acquario, luna favorevole fino a sabato, utile per riconciliarti con qualcuno. Hai tagliato diversi rapporti ormai esauriti? Oppure di recente, con Venere e Mercurio dissonanti, Giove e Marte nervosi, anche nell'ambito del lavoro ci sono state delle lotte, contratti firmati in ritardo, pagamenti che non sono arrivati. Insomma, devi recuperare un po' di serenità. Pesci, dopo giorni pesanti, torna gradualmente la grinta. Domenica pomeriggio è il momento migliore per agire. Soprattutto l'amore, l'intimità di coppia vanno protetti. Però devi anche creare concretamente occasioni, se sei single, per conoscere persone nuove. È un cielo favorevole per le scelte di lavoro, con possibilità di successo per tutti quelli che lavorano nella creatività. Per oggi è tutto, vi aspetto anche domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
8: Latte, latte stelle.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
4: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
3: Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, c'è un po' di nervosismo, evita discussioni, parole dette ad impulso. I cambiamenti sul lavoro, nei gruppi, sono positivi, aprono nuove strade, anche se di recente non hai potuto fare tutto quello che avresti desiderato. Il Toro ha un weekend di recupero dopo alcuni giorni pesanti. Chi si sposa, convive, decide per un amore in questo periodo, sa che sta per accettare una grande sfida, soprattutto se ha a che fare con una persona piuttosto testarda. Per i Gemelli, luna favorevole, buone possibilità di trovare soluzioni economiche, ma in amore c'è un po' di monotonia. Servirebbe uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso. Cancro, weekend altalenante, venerdì e sabato piccole tensioni in famiglia. Insomma, lo dico in anticipo, cerca di non prendere tutto sul personale, mentre domenica avrai qualcosa in più. Per il Leone serve recuperare energia, superare una fase di stallo. Diciamo che hai bisogno proprio di vivere i sentimenti in maniera più diretta, attiva. Il lungo transito di Venere dissonante ha creato qualche dubbio. Magari non c'è difficoltà nel legame, ma solo tanta stanchezza. Per la Vergine, weekend positivo, soprattutto per i rapporti. Marte e Mercurio favoriscono incontri e dialogo. E poi possibile attrazione per Scorpione e Gemelli. Comunque, se hai delle persone di famiglia, amici che appartengono a questi segni zodiacali, avrai a che fare con loro. Per te la connessione mentale è fondamentale in amore. Bilancia, ottimo momento per le relazioni, collaborazioni e progetti di gruppo, che però hanno bisogno anche di sostegno economico. Saturno opposto parla a volte di un budget limitato rispetto a quello che dovresti o vorresti fare. Scorpione, il momento migliore arriva domenica pomeriggio con la luna nel segno. Grande attenzione ai sentimenti, ma anche a famiglia, amicizie e legami profondi. Sagittario, dopo giorni strani torna l'ottimismo, puoi concludere qualcosa di importante entro domenica. E poi, come al solito, ricordo che il Sagittario ama la libertà, quindi sono favoriti i viaggi, i trasferimenti, le nuove esperienze, persino i cambiamenti di ambiente, gruppo, ruolo o città. Capricorno, weekend da dedicare al recupero e alla riflessione. Evita preoccupazioni e tensioni familiari. Tra l'altro, quello che stai facendo adesso con difficoltà ti prepara ad un 2027 di successo. Vedrai che presto arriveranno delle buone notizie. Acquario, luna favorevole fino a sabato, utile per riconciliarti con qualcuno. Hai tagliato diversi rapporti ormai esauriti? Oppure di recente, con Venere e Mercurio dissonanti, Giove e Marte nervosi, anche nell'ambito del lavoro ci sono state delle lotte, contratti firmati in ritardo, pagamenti che non sono arrivati. Insomma, devi recuperare un po' di serenità. Pesci, dopo giorni pesanti, torna gradualmente la grinta. Domenica pomeriggio è il momento migliore per agire. Soprattutto l'amore, l'intimità di coppia vanno protetti. Però devi anche creare concretamente occasioni, se sei single, per conoscere persone nuove. È un cielo favorevole per le scelte di lavoro, con possibilità di successo per tutti quelli che lavorano nella creatività.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni, visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili e usufruisci del bonus mobili con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Report.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Sun Report è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. Sun Report, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
1: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
3: Brunch dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
1: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
3: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it. Latte e Miele.
6: Pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
11: Grazie, ma no, grazie.
12: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melunellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar, responsabili di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hexeth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilini.
13: Latte e miele.

0: niente ci dividerà.
1: Grande canzone questa di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. C'è un vocale, sentiamo chi è. Chi è?
2: Ciao Zanni, buongiorno, sono Diana della Latina.
1: Giorno.
2: Io sul fatto dell'età, no, io non ci piovo. Al massimo, se proprio deve essere più piccolo di me, di 2 anni, ma non di più. Devo mandare a casa dalla mamma parecchi.
1: Che carattere ragazzi. Ciao carissima e saluto tutti gli amici che ci seguono da Latina. Ma voi ce l'avete un cugino che fa tutto? Noi, io e il signor tenente, stavamo pensando di rivolgerci a un cugino comune che ha detto che ci fa diventare ricchi, ha una tecnica particolare. Lui è di Cosenza ed è stato accusato di aver assemblato 2 biglietti gratta e vinci perdenti, l'ha fatto con lo scotch, per crearne uno apparentemente vincente, pensate che genio, di 100.000 e 540.000 euro. Non è neanche una cifra congrua di quelle che ci sono sui gratta e vinci. Comunque si è presentato a Roma per riscuotere il premio, ma i controlli, guarda caso, hanno scoperto delle anomalie e il biglietto è stato sequestrato. Ora l'uomo è a processo per tentata truffa. Ma va? Ma chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Vabbè, tra poco giochiamo perché arriverà il quizzone a colazione anche per questa giornata di venerdì 9 ottobre. Intanto c'è Elisa, questa è la sua Kintsugi.

0: romantica.
1: Devo dare il buongiorno a Carmen di San Benedetto del Tronto, buongiorno, anche perché è il suo compleanno. Però se ce lo dicevano prima, noi ti avremmo chiamato per il compleanno. Signori, è l'ora, è il momento del quizzone.

0: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
1: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
2: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
1: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
2: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
1: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Un sacerdote della diocesi di Locri Gerace è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria su disposizione del GIP. L'indagine, coordinata dalla procura di Locri, è durata diversi mesi. Le presunte vittime sarebbero persone adulte. Massimo riserbo degli investigatori sui dettagli dell'inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato a Pargheria il latitante Vincenzo La Rosa, ricercato da mesi. L'uomo si era sottratto a un ordine di carcerazione emesso nel febbraio 2026. Deve scontare 6 anni di reclusione nel procedimento già Illa Express. È inoltre destinatario di una condanna definitiva a 8 anni per associazione mafiosa. L'arresto è arrivato al termine di una lunga attività investigativa condotta dai militari dell'Arma. Scoperto un furto di materiale inerte dall'alveo del fiume Amato nel comune di Maida, nel Catanzarese. Un'operazione congiunta dei carabinieri, dei nuclei forestali di Girifalco e Caranzaro e del NIPAP ha portato all'arresto di 2 persone colte in flagranza di reato mentre eseguivano un prelievo abusivo all'interno

0: di un'area sottoposta al vincolo paesaggistico. La grave ed illegittima sottrazione di inerti dal corso d'acqua ha portato a una pericolosa deviazione artificiale del naturale deflusso delle acque del fiume. L'ufficio immigrazione della questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un 55enne di origini georgiane. L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge per il soggiorno in Italia dopo il diniego alla richiesta di protezione internazionale. È stato accompagnato dal personale della polizia all'aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel paese di origine. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia e nell'area Schengen per 3 anni. A Reggio Calabria, uno studente detenuto negli istituti penitenziari Panzera ha conseguito la laurea in scienze economiche. È il primo laureato del polo universitario penitenziario della Mediterranea. Ha discusso una tesi in economia e gestione delle imprese, completando gli studi durante la detenzione. Il risultato è frutto della collaborazione tra Università Mediterranea e Amministrazione Penitenziaria. Soddisfazione è stata espressa dal rettore Giuseppe Zimbalatti, che ha sottolineato il valore dello studio nel percorso di reinserimento sociale. La responsabilità dell'informazione e il valore della cooperazione tra le sponde del Mediterraneo saranno al centro del primo incontro pubblico della Summer Pace University in programma Belvedere Marittimo nel Cosentino. Al Palazzo della Curia Regale, attuale clinica Spinelli, ci saranno 2 momenti complementari: il corso di alta formazione per giornalisti con inizio alle ore 15 e il forum internazionale aperto alla cittadinanza alle ore 18. Insieme a docenti e giornalisti interverrà la senatrice Tilde Minasi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
3: Sempre aggiornati sul latte.

0: ragazzi, che sequenze. Prima abbiamo ascoltato Milano e Vincenzo di Alberto Fortis e adesso Raff con Cosa resterà degli anni 80. Era il 1989 quando Raff uscì con questa bellissima canzone. Siamo nel bel mezzo del quizzone, tutti lo possono aprire ma nessuno lo sa chiudere. Che cos'è? 335-787-1910. Adesso è il momento di festeggiare il compleanno di un nostro ascoltatore. Ci proviamo.
1: Pronti?
0: Pronto, buongiorno signor capitano. E lei?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! No, senti, siccome noi sapevamo che tu sei da solo, dice nessuno, mi fa gli auguri di buon compleanno, allora ci abbiamo pensato noi di Radio Latte Miele. Intanto il tuo nome qual è?
1: Vincenzo! Mi conoscete, ho vinto già due volte i vostri budget!
0: Oh, che bello! Insomma, vuol dire
1: però
0: che sei...
1: tu eri assente!
0: Vuol dire che tu sei un fedelissimo. Vincenzo, da dove, dove ti trovi?
1: Allora, io mi trovo a Milano, ma non sono... milanese.
0: Ok, senti, la tua colazione com'è? Dolce o salata?
1: Io sto facendo una dieta, però ho finito, però la continuo. Diciamo, non è né dolce né salata.
0: Non la
1: yogurt,
0: fai?
1: Yogurt greco, mandorle, noci, uovo sodo, questo più o meno.
0: E allora vuol dire che, insomma, sei uno veramente salutare. Vincenzo, guarda, sono contento di averti sentito, ti auguro di cuore
1: anche a voi
0: un buon compleanno e ti abbracciamo noi di Latte e Miele perché tu sei davvero uno dei nostri fedelissimi. Buon weekend e ancora una volta buon compleanno.

0: Jovanotti con la mitica Giorgia. Lui negli anni ha veramente duettato con chiunque, bravissimo. Jovanotti, Tu mi porti su era il 2012. Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Che cos'è? Questo è il nostro quizzone a colazione, però diciamo un suggerimento ve lo posso anche dare, no?
1: Grazie, grazie.
0: Avete presente la forma ovale? Anche a Pasqua viene spesso regalato e mangiato. Che cos'è? Quindi tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Tra poco i vocali a raffica.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Spot. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
8: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
7: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
8: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
7: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
10: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
10: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
11: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

0: Avevamo bisogno della scossa e ce la siamo data grazie a questa canzone di Achille Lauro. Tutti la possono, anzi tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Da che vi ho dato un grosso aiuto. Saluto Serena, dice: secondo me dovrebbe essere l'uovo. Buona giornata, grazie. Anche Luca ci dice l'uovo. Ma sarà l'uovo?
1: Buongiorno, latte e miele.
0: Buongiorno.
1: Probabilmente sarà l'uovo. Non lo so.
0: Non lo so.
1: Speriamo che sia quello.
0: Allora, o è il tempo o è l'uovo.
1: Buona giornata a tutti.
0: Devi deciderti. Ciao, un abbraccio.
2: Buongiorno, latte e miele. Sono ciao. Enza da Grottole. La ehi. Risposta del quizzone di oggi a colazione ehi. È l'uovo.
0: Mamma
3: buongiorno,
0: mia,
3: Radio
0: ciao.
3: Latte e miele.
0: Ciao.
3: La risposta al quiz di oggi è l'uovo.
0: È l'uovo.
4: Ciao, Radio Latte e miele. Eh? La risposta è l'uovo perché si apre e non si chiude.
0: E va ciao. Bene. Ciao, e la risposta esatta è proprio l'uovo. Ve l'ho fatta difficile, ma il signor tenente non è azzecca una. Oh, che fosse un indovinello. Ma a parte che ho chiesto qui in radio, nessuno lo sapeva. Era abbastanza difficile, vi ho dato anche un suggerimento. Il quizzone a colazione ritornerà lunedì più o meno intorno alle 7:15.
5: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

rotolando verso sud dei Negrita, sicuramente vorremmo farci un bel rotolo verso sud, verso il sud Italia. Che bello, io adoro in modo particolare la Calabria, adoro la Puglia, anche Roma, anche se non è sud Italia, ma anche Roma, così almeno sono tutti contenti. Ragazzi, tra poco invece i saluti finali.

0: Man. E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: 8 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine anche per questa giornata di venerdì 9 ottobre 2026. Possiamo dare inizio al weekend. Buongiorno Francesco Bianco.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sai che a 2800 metri sta nevicando?
2: Eh beh, giusto. Giusto. È normale. È sano, è ottobre.
1: No, certo. Però il bello, insomma, di sapere, guarda, che questo weekend nevica.
2: Io ho cambiato, ho capito il cambiamento climatico sul mio compleanno. Io compio gli anni 19 ottobre.
1: Sì.
2: E fino a una decina, 15 anni fa, festeggiavo sempre al chiuso con la giacca. Sono 10 anni che festeggio all'aperto con la camicia, e questo mi fa capire che è davvero cambiato. Quindi se nevica io sono entusiasta, poi sono un bambino lombardo, certo. Mi piace la nebbia, la pioggia e la neve
1: e lo stelvio
2: anche.
1: Va bene, da Alberto Zanni, il signor tenente, è tutto, e adesso a chi diamo
2: Paolo
1: la linea.
2: Fox.
1: Ciao.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 9 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di nervosismo, evita discussioni, parole dette d'impulso. I cambiamenti sul lavoro, nei gruppi, sono positivi, aprono nuove strade, anche se di recente non hai potuto fare tutto quello che avresti desiderato. Il Toro ha un weekend di recupero dopo alcuni giorni pesanti. Chi si sposa, convive, decide per un amore in questo periodo, sa che sta per accettare una grande sfida, soprattutto se ha a che fare con una persona piuttosto testarda. Per i Gemelli, luna favorevole, buone possibilità di trovare soluzioni economiche, ma in amore c'è un po' di monotonia. Servirebbe uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso. Cancro, weekend altalenante, venerdì e sabato piccole tensioni in famiglia. Insomma, lo dico in anticipo, cerca di non prendere tutto sul personale, mentre domenica avrai qualcosa in più. Per il Leone serve recuperare energia, superare una fase di stallo. Diciamo che hai bisogno proprio di vivere i sentimenti in maniera più diretta, attiva. Il lungo transito di Venere dissonante ha creato qualche dubbio. Magari non c'è difficoltà nel legame, ma solo tanta, tanta stanchezza. Per la Vergine, weekend positivo, soprattutto per i rapporti. Marte e Mercurio favoriscono incontri e dialogo. E poi possibile attrazione per Scorpione e Gemelli. Comunque, se hai delle persone di famiglia, amici che appartengono a questi segni zodiacali, avrai a che fare con loro. Per te la connessione mentale è fondamentale in amore. Bilancia, ottimo momento per le relazioni, collaborazioni e progetti di gruppo, che però hanno bisogno anche di sostegno economico. Saturno opposto parla a volte di un budget limitato rispetto a quello che dovresti o vorresti fare. Scorpione, il momento migliore arriva domenica pomeriggio con la luna nel segno. Grande attenzione ai sentimenti, ma anche a famiglia, amicizie e legami profondi. Sagittario, dopo giorni strani torna l'ottimismo, puoi concludere qualcosa di importante entro domenica. E poi, come al solito, ricordo che il Sagittario ama la libertà, quindi sono favoriti i viaggi, i trasferimenti, le nuove esperienze, persino i cambiamenti di ambiente, gruppo, ruolo o città. Capricorno, weekend da dedicare al recupero e alla riflessione. Evita preoccupazioni e tensioni familiari. Tra l'altro, quello che stai facendo adesso con difficoltà ti prepara ad un 2027 di successo. Vedrai che presto arriveranno delle buone notizie. Acquario, luna favorevole fino a sabato, utile per riconciliarti con qualcuno. Hai tagliato diversi rapporti ormai esauriti? Oppure di recente, con Venere e Mercurio dissonanti, Giove e Marte nervosi, anche nell'ambito del lavoro ci sono state delle lotte, contratti firmati in ritardo, pagamenti che non sono arrivati. Insomma, devi recuperare un po' di serenità. Pesci, dopo giorni pesanti, torna gradualmente la grinta. Domenica pomeriggio è il momento migliore per agire. Soprattutto l'amore, l'intimità di coppia vanno protetti, però devi anche creare concretamente occasioni, se sei single, per conoscere persone nuove. È un cielo favorevole per le scelte di lavoro, con possibilità di successo per tutti quelli che lavorano nella creatività. Per oggi è tutto, vi aspetto anche domani, non mancate, mi raccomando.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10.
0: Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
6: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
7: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.

0: parli più.
1: E partiamo con i paparazzi di Cesare Cremonini questo venerdì 9 ottobre. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. C'è la sigla, poi partiamo.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, apriamo ancora una volta con l'allerta della Protezione Civile per quanto riguarda il maltempo che si sposta al centro e al sud. La Toscana, che già ieri era arancione, c'è ancora l'allerta meteo anche per oggi. Vedremo poi tutte le regioni, in alcune città, in alcune zone le scuole sono rimaste chiuse, così come i parchi e i cimiteri. E poi la legge elettorale, ieri è arrivato il sì definitivo della Camera, era già stata approvata al Senato. Sapete che però c'è il nodo della Corte Costituzionale, che potrebbe approvare, bocciare o bocciare in parte questa legge, quindi non si sa ancora nulla praticamente. Dobbiamo aspettare febbraio, quando verrà analizzata dalla Consulta. E poi ci sono questa relazione che mette i brividi, perché è boom di maltrattamenti e abusi sui minori all'interno della famiglia. È arrivata questa notizia che è pesantissima. E poi la fucilazione di Nidal Hasan sarà trasmessa in diretta televisiva.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ed ecco l'analisa con Madame, questa è Amica su Radio Latte Miele. Si sta parlando moltissimo anche di questa esercitazione nucleare NATO in Italia. In realtà l'aeronautica ha rassicurato, nessun armamento reale sarà utilizzato. Allora, partirà il 13 ottobre, quindi settimana prossima, durerà una settimana. Serve a verificare la preparazione della deterrenza alleata, ma ha sollevato richieste di chiarimento su trasparenza, sorvoli e sicurezza. Vedremo quello che accadrà, perché appunto questa operazione, che si chiama Steadfast Dune, quest'anno sarà ospitata dall'Italia e sarà appunto nucleare, così ci hanno detto, nel senso che si verificherà se la NATO, e il nostro paese in particolare in questo caso, è pronto a un eventuale attacco nucleare.
1: Wake up!

0: Le giornate perse di Marco Mengoni qui su Radio Latte Miele. Da lunedì prossimo sarà il 12 ottobre sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva, lo hanno rivelato i sindacati FIM, FIOM e WILM. Al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo, la misura arriva dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive e degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. L'unico incontro non ha sortito le soluzioni che noi abbiamo posto sul tavolo. L'unica certezza è che a metà di novembre rischiano di andare in cassa integrazione tutte le lavoratrici e i lavoratori, e per questa ragione quindi i sindacati hanno deciso unitariamente di dichiarare 24 ore di sciopero per ogni turno in tutti gli stabilimenti, perché ritengono indispensabile non solo avere incontri per ottenere ammortizzatori sociali, ma anche di avere un lavoro. Sapete quello che è successo? Sapete che il Tribunale di Milano ha deciso per la sospensione delle attività a caldo, quindi dello spegnimento dell'alto forno, che è dove si scioglie insomma l'acciaio. E qual è il problema? Che una volta spento poi occorrono anni prima di poter riaccendere un alto forno.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ho sbagliato.
4: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Spot.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
11: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
10: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
12: Tra poco, quando torniamo, parleremo di questo annuncio shock che arriva dagli Stati Uniti. La fucilazione sarà trasmessa in diretta di un condannato a morte. Prima c'è Marcella con Baciami, poi Ligabue con Urlando contro il cielo. A tra poco.

0: Urlando contro il cielo c'è Ligabue su Radio Latte Med, è perfetto per la notizia di cui stiamo per parlare, perché c'è veramente sgomento per l'annuncio che l'esecuzione di Nidal Azan, che è responsabile della strage di Fort Hood, sarà fucilato. Non succedeva dal 1945, ma soprattutto sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Quindi il Pentagono ha confermato che l'ex maggiore dell'esercito americano, condannato a morte per l'attacco del 2009, affronterà il plotone di esecuzione il prossimo 3 dicembre. Il segretario alla guerra, perché non è più la difesa ma la guerra da quando c'è Trump, che Peter Hegseth, ne ha dato l'annuncio ufficiale, precisando che il pubblico ministero e l'amministrazione intendono mostrare chiaramente le conseguenze di tali azioni. C'è veramente sgomento, perché insomma, che negli Stati Uniti, che dovrebbero essere una democrazia, addirittura si venga uccisi con un plotone di esecuzione e questo venga trasmesso in diretta, fa ricordare esempi di dittature molto molto cattive.
1: Wake up!

0: Ed eccolo Max Pezzali con Lo strano percorso qui sulla Temiera. Oggi è il giorno in cui finalmente esce la serie Nord Sud Ovest Est sugli 883. Se ne parla tantissimo, sapete, su Sky. Dopo il grande successo della prima serie, Hanno ucciso l'uomo ragno, questa volta si racconta la separazione del duo. Allora, parliamo di maltempo, perché oggi è allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni italiane. Ci sono addirittura alcune zone che hanno preferito chiudere le scuole, quindi la situazione potrebbe essere davvero importante. L'allerta meteo arancione riguarda il Lazio, alcune zone del Lazio, non tutta la regione, però attenzione, e la Campania, anche qui alcune zone. L'allerta gialla invece praticamente in moltissima parte del paese, perché Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio l'ho già detto, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria per rischio idrogeologico. L'allerta gialla riguarda anche altre piccole zone di altre regioni. Scuole chiuse in Toscana e in Campania, in diversi comuni. Dovrebbe comunque migliorare nel fine settimana.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
7: grazie, ma no grazie.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
9: Telefono 0963 26 31 98.
12: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
13: Regalati una serata speciale.
14: Atmosfera unica e ricercata.
13: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
14: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
13: in via Largo Sedile Africano.
14: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Papà!
1: Blanco e Mina qui su Radio Latte Miele in questo venerdì 9 ottobre, quando alle 11 sapremo chi sarà il premiato del premio Nobel per la pace. Ieri è arrivato quello alla letteratura, che è andato alla poetessa canadese Anne Carson, che darà il suo assegno in beneficenza. Tra l'altro lei è proprio poetessa, mentre arrivava l'annuncio lei era in Islanda ad ascoltare il vento, quindi davvero un personaggio carico di emozione e anche di passione per quello che fa. I suoi libri sono particolarmente belli, ma particolarmente difficili. Non è una per chi ha un palato non troppo raffinato, mi raccomando, però davvero molto molto quotata. Allora, chi sono quelli che potrebbero vincere? Diciamolo subito che Donald Trump, che si candida ogni giorno al premio Nobel per la pace, ha pochissime possibilità di vincere, così come anche Elon Musk, visto che è candidato al Nobel per la pace, non ho capito per quale motivo. I più titolati a vincerlo potrebbero essere o Mykola Kuleba, che è un attivista ucraino che ha tratto in salvo quasi 1800 bambini nei territori occupati dalla Russia. Sapete che c'è questa tragedia, nella tragedia della guerra in Ucraina, perché spesso i bambini ucraini vengono rapiti e portati in Russia. Lui ne ha salvati 1800. Poi ci sono naturalmente le grandi agenzie internazionali che potrebbero vincere questo premio.
2: Radio Latte Miele, wake up.

0: immagino oggi non si muore d'amore.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia, plin plin.
3: Sì, scusa.
1: Plin plin.
4: 9 in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eccoli Giulia e Brescia con Serenamente. Partiamo così in questa seconda ora insieme, venerdì 9 ottobre. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata. Partiamo con il maltempo che oggi si abbatterà su diverse regioni italiane. In Campania e in Toscana le scuole sono chiuse, in alcune zone ovviamente non in tutta la regione. Ieri avrete visto queste immagini su Napoli, una fortissima pioggia, un uomo è stato salvato all'ultimo secondo dai soccorritori perché era rimasto bloccato anche sotto un ponte. Poi l'ex Ilva, è il giorno dell'ultima colata d'acciaio, proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore, stop all'ultimo altoforno a Taranto. I sindacati dicono è insostenibile, sapete che c'è un problema di salute, ecco perché il Tribunale di Milano ha bloccato l'utilizzo dell'altoforno a Taranto, ma c'è anche un problema di arrivare alla fine del mese per migliaia di famiglie, perché lavorano per l'ex Ilva oppure lavorano anche per l'indotto, quindi è davvero una situazione pesante nella città pugliese. Poi ci sono tutte le notizie di cronaca che vedremo tra pochissimo e il ritorno domani della Serie A.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie e ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
5: Latte e miele. Oh no.

0: forse peccano di
1: latte miele. Latte e miele.
2: Se mi sognerai.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: La mia ragazza, cioè Francesca Michelin, qui su Radio Latte e Miele. L'incubo della legge elettorale approvata ieri venga bocciata dalla Corte Costituzionale. Ovviamente l'incubo è perché si dovrebbe ancora ragionare su cosa succede. Ad aumentare l'ansia, insomma, è quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Sapete che il problema vero di questa legge è che prevede un premio di maggioranza per il Senato non a base regionale, mentre la Costituzione prevede che il premio di maggioranza eventualmente sia dato su base regionale per quanto riguarda il Senato. Quindi l'intervento della Corte Costituzionale potrebbe portare a una legge molto complicata per quanto riguarda la stabilità, perché alla Camera ci sarebbe questo premio di maggioranza molto corposo, mentre al Senato no, si potrebbe andare al proporzionale puro, creando davvero un clima di pesante instabilità.
1: Wake up!

0: C'è Levante con la sua nuova canzone Ruggine qui su Radio Latte e Miele. Allora, ancora un caso dopo quello dell'attore Jacopini a Roma, la denuncia di un'altra donna spinta da una minicar mentre era in bici. La signora è stata spinta a terra e non è riuscita a prendere il numero di targa, formalizzato una querela per lesioni personali a carico di ignoti, spunta la quarta vittima quindi della minicar nella capitale. Dopo il caso che ha riguardato, ne abbiamo parlato anche qui diverse volte, l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravissime condizioni, è stato anche operato questa notte nel reparto di terapia intensiva del San Camillo a Roma. Un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bici nella zona del quartiere Monteverde. Diversi episodi nel giro di poche ore, in totale sono 4 questi episodi avvenuti nella zona di Monteverde, che sono ora al vaglio di investigatori. Secondo quanto ricostruito finora, gli autori dell'aggressione potrebbero essere minorenni, quindi insomma si sta cercando questa minicar. Sapete che sono quelle macchine che si possono guidare già a 16 anni, non serve la patente.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: scrive.
1: Anche lei va in Islanda ad ascoltare il vento?
0: Lei va a Monaco, la Nati, okay, mentre ognuno, la signora
1: ognuno l'ascolto
0: Anna,
1: dove vuole.
0: Dopo ve la presentiamo cosa disse. Disse anche che le parole rimbalzano, le parole, se glielo permetti, faranno ciò che vogliono fare e ciò che devono
1: lei
0: fare.
1: Ha sempre ragione.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
9: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
11: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
10: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Anche oggi il bar di Radio Latte Miele Caffè Cliché si apre con un bel viaggio nel tempo, quindi una canzone per decennio dagli anni 80 ad oggi. Vi dico i prossimi interpreti: Anna Oxa, Pino Daniele, Tiziano Ferro e poi Imodà insieme ad Emma.

0: molleggiando a questo ritmo che è anche un po' reggae, se ci pensate. Oscar Raffone, il 92 su Radio Lattiniele, ovviamente Pino Daniele. È venerdì 9 ottobre, comincio ad apparecchiare i motivi per cui questa è la vostra puntata preferita della settimana, quella del venerdì. Ma prima, Nati, che ne dici? Sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, siamo insieme anche oggi fino alle 13 su queste belle frequenze gialle, nostalgiche, romantiche. I tre motivi perché non c'è due senza tre, non c'è nemmeno uno senza due forse nella vita. La vita si affronta in coppia, diceva un grande scrittore di cui non ricordo assolutamente il nome. Innanzitutto è l'ultima della settimana, da domani vi lascio un po' più liberi di ascoltare le altre voci forse migliori di questo palinsesto giallo. Poi arrivano i classici, la vostra rubrica preferita firmata Natalia Scalatelli, che è in regia questa mattina insieme alla nostra Martina, che avete già conosciuto lo scorso martedì. Quindi Nati, oggi le devi insegnare, eh? Attenzione, lei che, Martina te lo spiego, ha fatto il classico e ce lo ricorda in continuazione, è una prof, è una professoressa nata. Una nostra ascoltatrice, l'Angela da Padova, la chiama la cervellona, quindi se non ti insegna bene lei non so chi ti può insegnare bene. Terzo motivo, non saremo da soli questa mattina perché arriverà un ospite che è uscita la scorsa settimana con un suo nuovo album molto introspettivo ma anche molto movimentato. Tra poco c'è Ariete, ma adesso c'è Tiziano Ferro.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: questa è quella frase ruffiana, educata, anche un po' bugiarda, no? Quando arriva il compleanno di una persona e dici no, ma conta il pensiero, il mio regalo più grande sei tu a questa festa. E questo non è un indizio per ciò che avverrà domani, la mia festa di compleanno dei trentenni, dei trent'anni con altri trentenni, basta radio, fatti miei. Allora, oggi, come ieri abbiamo parlato del premio Nobel consegnato per la fisica, la chimica e la medicina, oggi parliamo di quello consegnato ieri, ok? In attesa di quello che consegneranno oggi alle 13 il Nobel per la pace, oggi ci occupiamo di letteratura. Sono molto stupita perché la scrittrice canadese che si è portata a casa, non capito, l'Oscar, il prosciutto come premio della sagra di paese, comunque buono, ma il Nobel, assomiglia molto alla nostra Natalia. Vi leggo subito il discorso, perché sapete, l'Accademia svedese pubblica i vincitori, le vincitrici e associa un discorso in cui dichiara il motivo del Nobel. Il Nobel per la letteratura 2026 va a Dan Carson, una scrittrice canadese che fa incontrare l'antica Grecia e il mondo contemporaneo. Nei suoi libri i miti diventano storie d'amore, il lutto prende la forma di un oggetto poetico e i confini tra poesia, saggio e romanzo si fanno sfumati. Il suo lavoro ci ricorda che i classici non sono soltanto storie del passato, possono ancora aiutarci a capire chi siamo oggi.
1: Ma sono io!
0: Ma sei tu, Natalia! Tira fuori sto premio Nobel!
1: Adesso ce l'ho nello zaino fuori.
0: Ce l'hai nello zaino, ok. Dopo pubblichiamo una foto sui social di Radio Latte e Miele.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria,
3: eh? Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
11: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
12: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
13: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
12: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
13: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
12: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
13: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
11: Telefono 0963 26 31 98.
14: Regalati una serata speciale.
15: Atmosfera unica e ricercata.
14: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
15: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
14: In via Largo Sedile Africano.
15: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Questo Sanremo, quello durante il quale Imodà insieme ad Emma con questa canzone arriverà, si classificarono al secondo posto, è quello che mi ricordo che mi ha sgolato di più, cioè quello in cui ho cantato di più. Magari anche voi avete un Sanremo che vi ha fatto proprio sgolare, finire quel febbraio lì, perché è sempre a febbraio, senza voce, che è quello che fa sempre Radio Latte Miele, perché vi propone ad ogni piesso spinto delle occasioni karaoke, ok? Intramezzate dalle nostre chiacchiere, oggi molto serie, perché parliamo anche oggi dei Nobel, premio, il premio di cui parliamo è quello consegnato ieri per la letteratura, questa scrittrice canadese Anne Carson, e mi sono chiesta, ma un premio Nobel viene affidato ad uno scrittore per un libro in particolare, per un'opera in particolare, o per tutta la sua carriera? La risposta è la seconda, ok? Deve essere un riconoscimento che vada a valorizzare l'intera carriera letteraria e quindi che vada ad identificare anche quelli che sono i fil rouge dell'opera di una persona, ok? Dell'opera di uno scrittore. Infatti la signora Anne Carson va sempre a prendere magari personaggi, tematiche dei miti greci, soprattutto i miti greci antichi, però li attualizza, ok? E ci ricorda che possono descrivere anche delle emozioni del nostro tempo. Molto interessanti anche alcuni dei suoi titoli. Il romanzo per il quale lei è più conosciuta è stato pubblicato nel 98, si chiama Autobiography of Red, l'autobiografia del rosso, no? Che già ti prende bene, perché dici, ma questa è l'autobiografia di un colore? Ok, riprende il mito greco di Gerione, un mostro rosso con le ali, e lo trasforma in un adolescente che vive una storia d'amore nei giorni d'oggi. Tra poco la Nati, che ha fatto il classico, ci ricorderà chi è Gerione.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada prima una chiacchierata e poi l'amore.

sono Benji, Fede e Annalisa su Radio Latte Miele a concludere la prima ora insieme. Ma chi è Gerione? Va bene, l'ho studiato io, Natalia, non ti preoccupare, il tuo momento arriva tra poco. È una figura della mitologia greca, è un gigante mostruoso, figlio di Crisaure e della oceanina Calliroe. Ok, che poi i nomi sono le cose più belle di questi racconti. Viene descritto come un essere tricorpori, cioè con tre corpi uniti alla vita. Quindi tre teste, tre busti e sei braccia. Aveva una mandria di vacche rosse e viene ucciso durante la decima fatica di Ercole.

0: bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 11 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Questa canzone si chiama Los Angeles, al microfono Giuse Delizia. Come si dice a Los Angeles, cara la mia Natalia in regia, Natalia Scaratelli, the floor is yours. Come si dice a Palermo, vai pure, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Natalia, lei arriva il venerdì sempre a quest'ora puntuale, ci spiega un modo di dire attuale che però ha radici nell'antichità oppure figure mitologiche. Oggi mi ha detto, Mati, c'ho un sacco di cose da raccontarti.
2: Esatto, perché oggi cambio di nuovo il format, ma prima la sigla.
1: Ma come ti pare, Nati?
2: Ma
1: fai
2: certo,
1: un po' come
2: il programma
1: ti pare.
2: È mio.
1: Certo, la rubrica è tua, vai con la sigla di Nati Classici. Penso alla Bibbia io.

0: c'è della lirica.
1: Brava, brava.
0: Ok, c'è l'opera.
1: Esatto. Oggi, che cambio completamente, parliamo di Giuseppe Verdi. Ma perché ridi?
0: No, che cambi? Rido perché cambi.
1: Voglio parlare di quello che mi piace.
0: Parliamo di Giuseppe Verdi,
1: ma perché? Perché domani, il 10 ottobre, sarebbe il suo compleanno.
0: Ah, okay. Certo, quindi facciamo gli auguri.
1: Esatto, auguri, certo. Solo che un po' come la questione per San Francesco, mm-hmm. È nato dopo il tramonto, quindi c'è chi sostiene che sia nato quindi l'11
0: e chi
1: ottobre,
0: il 10.
1: E chi il 10. Ma, curiosità, Giuseppe Verdi festeggiava il suo compleanno il 9, quindi oggi.
0: Quindi tantissimi auguri, esatto, a Giuseppe Verdi e anche a tutti coloro all'ascolto che sono nati proprio il 9 ottobre. Tra poco, Nati Classici.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
9: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
10: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Con un sorriso mai rimessa al mondo, con un sorriso.
0: Latte e miele.
2: Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me. Un sorriso ti spaccherà in tre.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: te.
1: Dai, tra Giorgia e la lirica il passo è quasi breve.
0: Assolutamente.
1: Che poi la lirica, Nati, è un'estensione vocale o è uno stile?
0: È uno stile di canto.
1: È uno stile
0: di canto lirico.
1: Perché parliamo di questo, se vi siete sintonizzati ora, oggi Nati ci ha portato la storia di Giuseppe Verdi.
0: Esatto.
1: Che avrebbe compiuto un sacco di anni oggi.
0: Tanti anni. Infatti, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Questo è il nome completo.
1: Fortunino, bellissimo.
0: Fortunino, esatto. Registrato all'anagrafe con un nome francese perché all'epoca il duca di Parma e Piacenza, dove è nato, era sotto l'impero francese.
1: Sì.
0: Nel 1813. I suoi genitori chiaramente sostennero fin da subito questo meraviglioso talento di questo bambino, ok? Tant'è talento tanto grande al punto che Verdi divenne organista a pagamento all'età di 8 anni.
1: No vabbè, 8 anni.
0: A soli 8 anni.
1: Cosa facevate voi? Io facevo la polverina nel cortile della scuola.
0: Sì, i Lego. Già, le Barbie, sì. 8 anni. E lui organista a pagamento. Perfetto. Nel 1832 si trasferisce a Milano, dove si avvicinò e conobbe da vicino il mondo dell'opera. Da qui decise di dedicarsi quasi interamente al teatro musicale.
1: Quanto fa ridere che adesso arriva una canzone di Orietta Verdi, Nina Zilli e Danti. Però è questo il bello della musica. Ce n'è per tutti i gusti, da Giuseppe Verdi a Maledetto Settembre.

0: settembre, il mese più cantato di questo autunno 2026, le bambole di Pezza, questa novità firmata Nina Zilli, Orietta, posso dire Orietta senza Berti, va bene, ok, e Danti, e poi settembre il cantante.
1: Esatto, esatto.
0: Ma Giuseppe Verdi, cara Natalia, cantava anche secondo te?
1: No, assolutamente no. Musicista e compositore.
0: Benissimo.
1: Allora, stiamo parlando appunto di Giuseppe Verdi. Dopo un po' di alti e bassi, il grande punto di svolta nella sua carriera è il Nabucco.
0: Certo.
1: Okay.
0: Sì, sì.
1: Che venne rappresentato alla Scala, al Teatro della Scala di Milano, nel 1842, il cui famosissimo coro Va pensiero. Esatto, va pensiero.
0: Ali dorate.
1: Sì. Divenne popolarissimo e subito anche associato al clima politico che l'Italia stava attraversando in quel momento. Ovvero
0: viva viva Verdi, il risorgimento.
1: Esatto,
0: cara Natalia,
1: esatto, il risorgimento. Però viva Verdi, stiamo attenti a utilizzarlo.
0: Sì,
1: eh.
0: Va bene.
1: Ma no, voleva dire viva Vittorio Emanuele, quindi viva il re. Mentre l'Italia in quel momento stava aspirando all'indipendenza e all'unità.
0: Ecco, certo, sì, sì.
1: Esatto.
0: Il risorgimento, per quei pochi che non lo sapessero, è quella parentesi importantissima della musica, sì, della musica, sì, della storia italiana, che porta sì poi all'unità d'Italia grazie a un grande amico di Giuseppe. Il nostro amico Garibaldi.
1: Esatto.
0: Capito? Va bene, benissimo.
1: Aspetta, un'ultima cosa prima di andare
0: ascoltare
1: il prossimo disco. Via via la sua musica diventa sempre più personale e il suo interesse si sposta verso la psicologia dei personaggi e il dramma umano.
0: Per forza, perché sennò di cosa componi? Bellissimo. A tra poco.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
10: La sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone, quindi avete già capito con cosa riparte il nostro viaggio nel tempo con quella magia firmata Lucio Dalla del 79.

0: cancellate questa canzone, In alto mare di Loredana Bertè, dall'anno 1980 e l'Italia musicale di quell'anno forse in qualche modo non esiste più. Siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo, siamo ancora all'interno della rubrica Nati Classici di questo venerdì 9 ottobre, compleanno del signor Giuseppe Verdi.
1: Eh sì, esatto, c'è un po' una discussione su quando possa essere il suo compleanno, anche lì dipendeva, sai, l'istituto dove si andava a
0: l'anagrafe del tempo
1: era magari un po' lontana, il padre ci è andato il giorno dopo dicendo guardate che però il mio bimbo è nato ieri,
0: cioè va a capire, no?
1: Però poi anche la data del battesimo è diversa, quindi insomma Verdi lui stesso festeggiava il suo compleanno
0: oggi, il 9 ottobre.
1: Esatto. Percorriamo ancora qualche anno della sua carriera.
0: Certo.
1: Gli anni tra il 1851 e il 1853 sono quelli della cosiddetta trilogia popolare, ovvero formata dalle opere Il Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata. Ok? Opere nelle quali raggiunse una straordinaria capacità di rappresentare l'amore, la gelosia, il sacrificio, va davanti,
0: certo,
1: il conflitto, il potere e la sofferenza attraverso la musica.
0: Caspita, ok? Certo, certo.
1: Negli ultimi anni della sua carriera si dedicò anche alla musica sacra. E alla beneficenza.
0: In che senso?
1: Infatti, una delle sue iniziative più importanti fu la fondazione della casa di riposo per i musicisti.
0: Dai.
1: Ok, quindi per aiutare i musicisti anziani che magari erano in difficoltà. E dov'è questa casa? Ovviamente a Milano, in piazza Buonarroti.
0: Perché è ovviamente?
1: No, così, ovviamente a Milano, la mia città.
0: Ecco, ti volevi vantare.
1: Mi volevo vantare.
0: Cara la mia Natalia. Quindi mi chiedo, ma in questa casa di riposo per musicisti c'era forse anche un po' di musica?
1: Beh, certo, se se la ricordavano, sì.
0: Dai, non mi prendere in giro i vecchietti, che sono i più
1: massimo
0: simpatici
1: rispetto
0: di questo paese. Arriva Eros Ramazzotti con Dammi la Luna.

0: nelle discoteche. No, dai, non volevo. Ramazzò, le balere vanno da Dio nel 2026.
1: Ma assolutamente.
0: Volevo solo dire che questo mi sembra anche un lento con cui concludere una serata abbracciati al nostro innamorato, va bene? Invece la lirica di Verdi non lo so.
1: Perché
0: stiamo parlando di
1: c'è
0: questo.
1: C'è tanto amore, però c'è anche tanta sofferenza,
0: tanta disperazione. Leggevo, sentivo un podcast di Michela Murgia che diceva che l'opera ha sempre raccontato molto di più i marginalizzati.
1: Vero?
0: Le emozioni del popolo più che dei re, delle regine, capito?
1: Assolutamente. Quindi allora Verdi, concludiamo con una bella frase ad effetto.
0: Wow.
1: Non fu solo il compositore del va pensiero, de la donna immobile, ma nell'arco di più di 50 anni di carriera lui trasformò profondamente il teatro dell'opera italiano, ok? Portando, come abbiamo detto, l'attenzione al dramma, alla psicologia dei personaggi e soprattutto al rapporto tra la musica e la parola. Infatti, non so se tutti sanno, nel senso che Giuseppe Verdi è il compositore delle musiche delle sue opere, ma ogni compositore e musicista si affiancava a dei librettisti,
0: sì, certo.
1: Anche Mozart, no?
0: Certo.
1: Quindi possiamo ricordare tra i librettisti principali Francesco Maria Piave,
0: certo.
1: Salvatore Cammarano, e quindi era proprio la sinergia che si creava tra Verdi e i suoi librettisti che poi facevano il successo delle sue opere.
0: Che ha portato, perché poi noi ai sempre, capolavori.
1: Esatto, perché poi noi sempre pensiamo al compositore della musica e poco ai librettisti, che invece hanno fatto tanto.
0: Lo dico sempre, Natalia, lo dico sempre. Dobbiamo pensare a tutto il progetto dietro a una canzone, figuratevi, di un'opera. Ma anche i costumisti.
1: Ah,
0: quelli,
1: beh,
0: che
1: poi
0: tirano,
1: certo,
0: su, tirano
1: poi
0: giù il sipario. Ma insomma, ragazzi,
1: i musicisti.
0: Senza di loro non va in scena nulla. Quindi grazie a Giuseppe Verdi, a tutta la sua crew e anche a Natalia Scalatelli.
1: A venerdì, ciao.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
9: Latte e miele.

0: puntata hashtag 25, ok? Quando volete fare i sapiens, sapiens della musica, non si chiama solo Marmellata 25, si chiama Marmellata hashtag 25. Anche questo è un piccolo capolavoro, la Traviata di Verdi. Siamo di la Traviata di Cremonini,
1: di Cesarone
0: nazionale. Venerdì 9 ottobre, anche oggi avete la possibilità, grazie a Radio Latte Miele, di andarvi a sentire live i vostri artisti preferiti. E oggi parliamo di Fabrizio Moro. Questo è l'eco, ok? Di Fabrizio Moro, la Marti, la nuova regista, non ride, nemmeno voi. Allora, arriva il 24 ottobre, siamo a Senigallia, patria di...
1: Fabri Fibra,
0: ok? Siamo al Mamma Mia, quindi un club di Senigallia, il 24 ottobre, che se non mi sbaglio è un sabato, ok? Il concerto di Fabrizio Moro. Se vi va di provare a portare a casa due biglietti, una coppia, uno per voi e uno per il vostro più uno o la vostra più una preferita, scriveteci al 335 787 1910, testa di Moro.

0: Radio Latte e Miele.
1: Basta poco a fare impressione.

basta poco, oppure chi si accontenta gode, così così avrebbe risposto il Liga qualche anno prima in realtà di questa canzone, il 2007, Vasco Rossi su Radio Latte e Miele. Tra poco arriva anche la nostra ospite di oggi, vi do l'ultimo indizio, è del segno zodiacale dell'Ariete.

0: prima canzone che celebra settembre in questo mese, che ormai è ottobre, diciamo in questo autunno 2026, le Bambole di Pezza dal loro ultimo album che si chiama 5, esattamente come tante quante sono le componenti, le componenti di questa band, tutta al femminile. È una ragazza colei che sta arrivando ospite qui su Radio Latte Miele. Altro indizio per capire chi è, per indovinare chi è al nostro numero giallo: il suo nuovo tour comincia tra poco ed ha un nome meraviglioso, si chiama Arianna Cerca Conquilino o Conquilina.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Latte e miele.
8: Una

0: che bella vita.
1: Allora, io vi faccio dire buongiorno da una delle due cantanti di questa canzone. Voi capite se è Ariete o Angelina Mango.
2: Buongiorno.
1: Ah, vabbè, capito.
2: Dai, si capirà anche per la cadenza.
1: Sì,
2: buongiorno,
1: sì,
2: buongiorno.
1: Tosto Romana, buongiorno Ariete.
2: Buongiorno,
1: grazie,
2: a te.
1: Grazie mille per essere qui.
2: E grazie a te.
1: È uscito il tuo album una settimana fa.
2: Sì.
1: Era il 2 ottobre, tutti tornano a casa. Ma soprattutto tu ieri hai concluso l'In-Store Tour.
2: Sì.
1: Quindi una serie di visite che, in cui hai fatto tanti firmacopie.
2: Sì.
1: Com'è stato per te?
2: È stato bellissimo, non lo facevo da appunto 3 anni.
1: Sì.
2: Perché l'ultimo disco è uscito a settembre 2023. Mi sono divertita, è stato ovviamente anche stancante all'inizio, o almeno destabilizzante direi, vedere così tanta gente, perché non ero più abituata, diciamo, all'esposizione pubblica, al parlare, a vedere tante persone. Però ecco, tempo 5 minuti e mi ero già perfettamente riambientata. Sì, sì, per me ovviamente le persone che mi seguono e che poi fanno magari viaggi o banalmente sono venute, ho visto tante persone, sono venute all'In-Store di Milano.
1: Sì.
2: E poi a quello di Bologna, per dire,
1: sono,
2: no?
1: Tornate per
2: quindi
1: te.
2: Sono tornate, hanno ripreso il disco, a me questa cosa.
1: Ma forse perché anche il momento
2: riempie.
1: Più intimo che uno può passare,
2: certo,
1: con l'artista, lo immagino,
2: certo.
1: Veloce, ovviamente.
2: Noi proviamo comunque a farlo,
1: a prendere il tempo.
2: Cioè, a me piace sempre fare una domanda, chiedere,
1: certo,
2: se il disco è piaciuto, se hanno già una preferita. Poi ovviamente dipende dalla persona che hai davanti. Ci sono le persone proprio super mega sciolte che cercano di dirti, sì, intimidite. Però comunque abbiamo fatto questa cosa molto carina, che avevamo tipo un block notice e
1: sì,
2: una valigia poi,
1: certo,
2: verso l'uscita,
1: certo.
2: E quindi io dicevo: guarda, anche se non te la senti di parlare, se vuoi aggiungere qualcosa me lo scrivi lì sul foglio e me lo metti nella valigia. E poi a quanto pare qualcosa ci inventeremo. Devo ancora capire cosa, ma abbiamo un sacco di letterine, quindi...
1: C'è qualche frase che ti è rimasta impresso tra queste...
2: Ma sicuramente,
1: dediche?
2: Io ho dato solamente un'occhiata veloce, perché appunto erano Milano, Roma, Bologna, Bari, Napoli, quindi le abbiamo messe tutte in una busta. Penso saranno veramente un migliaio,
1: ecco,
2: di lettere,
1: ancora...
2: di cose. Però
1: ti sei data più lavoro, Ariete,
2: sì,
1: da qui al tour.
2: Assolutamente, sì, sì. Però ho letto un po' di cose, tipo appunto siamo cresciuti insieme, mi hai aiutato in questo momento difficile, sei la colonna sonora della mia relazione. Ieri a Bologna,
1: sì,
2: mi è capitata una cosa assurda, c'erano due ragazze, due ex,
1: no,
2: quella davanti mi fa... ci siamo lasciate da 10 mesi, e sottovoce mi fa tipo: ma io l'amo ancora. E quindi ho detto: io che ti devo fare? Ma era tipo all'inizio dell'In-Store praticamente. E mi ha detto: dai, ci ho provato in tutti i modi,
1: provaci tu.
2: E io ho detto: dai, datevi un abbraccio, datevi un bacio. E c'era tutta
1: la
2: il negozio
1: folla
2: di musica,
1: certo,
2: poi che insomma applaudiva, perché a quanto pare poi sono tornate insieme.
1: Sono tornate mano nella mano.
2: Mano nella mano.
1: Che la prossima canzone che ci ascoltiamo è un album pieno di feat, pieno, diciamo, c'è un buon equilibrio. Lei è tra le cantanti italiane che Fulminacci lo chiama per nome, lo chiama Filippo. E in questo ultimo album, Tutti tornano a casa, c'è anche Mano nella mano.

0: Ariete, insieme a Fulminacci, dall'ultimo album di Ariete, Mano nella Mano. Ariete è qui con noi.
1: Ci sono, sono ancora qui.
0: Per essere passata, se io dovessi scegliere un verso di questa canzone per riassumerla, sceglierei proprio forse I Love You.
1: Eh sì.
0: Ok, quindi io non vorrei amarti, però...
1: Mi sa
0: però
1: che mi tocca.
0: Niente, me lo leggi in faccia.
1: No, guarda, ti dico, quella roba di forse I Love You, devo dire la verità, quando ho scritto il brano, che sì, inizialmente Filippo non c'era... cioè era sicuramente nelle idee, però l'ho scritto a parte con Golden Ears, okay. Poi scrivendolo abbiamo detto vabbè, qua appunto Filippo ci sarebbe da Dio
0: bene.
1: E poi appunto fortunatamente l'ha fatto. Quando ho scritto anche sotto aiuto di Golden Ears di Pietro forse I Love You, che è una roba comunque non troppo tipica, diciamo, della mia scrittura.
0: No, in effetti no.
1: Io ho detto vabbè, allora lo dico perché suona bene, però ci deve stare un'altra persona tipo che me lo appoggia, perché forse da sola non me la collo. E poi invece a Filippo è piaciuto tantissimo, e quindi anche il forse I Love You insieme è,
0: certo,
1: è certo, tenero. È tenero.
0: Una frase da Fulminacci.
1: Esatto,
0: senti,
1: più da lui che da me quasi.
0: Anche, però è bello quando condividi un album,
1: certo,
0: forse.
1: Sì,
0: un po'
1: sì,
0: come ha fatto Neffa ultimamente, no? Ha dato tanto spazio anche ai suoi...
1: Sì, sì, no, ma infatti...
0: Ai suoi fit. Senti, casa appare come parola in questa sì, canzone, come in tante altre. Tutti tornano a casa, è il titolo dell'album. Poi dopo parliamo del titolo del tour, che è meraviglioso. Ti chiedo, tra i tuoi fit presenti in questo album, quindi Fulminacci, Prima Stanza a Destra, 13 Pietro e Angelina Mango, con chi andresti ad abitare?
1: Ma allora, per una questione ovviamente di vicinanza veramente geografica,
0: sì,
1: e rispetto a quanto ci vediamo, ti direi appunto Fulminacci, ma perché praticamente ci vediamo così spesso che quasi già lo facciamo, tipo, no?
0: Certo.
1: E siamo andati anche in vacanza insieme ed è stata una convivenza molto serena.
0: Ok.
1: Però...
0: Avete superato la prova della vacanza.
1: Esatto, però devo dire che forse, dai, anche Nina con Angelina, secondo me mi divertirei molto, ecco,
0: certo,
1: un po' più coinquiline, tipo coinquiline amiche, cioè, perché comunque ragazzo ragazza, no? Ci sono delle cose diverse magari,
0: sì, certo,
1: nella gestione,
0: certo,
1: della casa, della giornata. Invece con Angelina, perché no, dai, ci proverei.
0: Okay. Allora, sentite bello il nome del club tour che sta,
1: sì,
0: per cominciare. Ariete, si chiama Arianna cerca conquilino o conquilina.
1: Sì.
0: Tra l'altro ti sei anche referenziata.
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Il sottotitolo è: sono psicanalizzata, sono estroversa, sono fumatrice e viaggio spesso.
1: Sì, beh.
0: Senti, ma e quindi il set di questo, la scenografia di questo tour, che arriva tra poco diciamo le date, è un po' casalingo, è un po' domestico?
1: Ma in realtà alla fine no, perché diciamo che l'idea era per, appunto abbiamo annunciato il tour molto prima che ancora parlassimo del disco, cioè io ho annunciato il tour a maggio, sparita, e ho annunciato il disco a fine agosto,
0: sì,
1: anzi
0: settembre,
1: inizio settembre.
0: Settembre,
1: quindi
0: sì,
1: ecco, sicuramente era per dare un'idea del fatto che sarebbe stato qualcosa che riguardava la casa,
0: sì,
1: un po' come gli annunci che trovi su Facebook o appesi,
0: certo,
1: ai muri,
0: sì,
1: però in realtà poi il set del palco sarà molto...
0: tranquillo.
1: Molto tranquillo. Ci, okay, sarà un divano sicuramente.
0: Oh, ecco, quello io mi immagino.
1: Un divano ci sarà, però è
0: quello,
1: l'unica cosa che ci sarà di casa. Ma
0: okay,
1: giusto perché almeno io salto sul divano, oppure mi ci siedo, mi ci allungo durante il live. Però oltre a ciò sarà molto molto asettico, molto luci soffuse.
0: Molto Ariete, posso dire?
1: Sì, molto, molto, molto intimo.
0: Allora, noi ci ascoltiamo anche la canzone con cui hai scelto di far cominciare il tuo album.
1: E anche il tour inizierà con questa.
0: Ce l'ha detto?
1: Eh sì, ve l'ho detto. Sarà anche la prima del tour.
0: Si chiama L'Alveare, c'è Ariete sul Latte e Miele.

0: Prima canzone, tra l'altro è difficile scegliere la prima canzone di un album,
1: sì,
0: perché hai scelto questa?
1: Ma perché secondo me era proprio l'intro perfetta, no? Cioè la paura ma anche il coraggio di partire, di lasciarsi andare, e essendo che questo disco poi si chiama Tutti tornano a casa, però più che della casa in sé io parlo del viaggio, no?
0: Esatto.
1: Nel tornare, chiudere la prima traccia con Ma io quasi quasi parto mi sembrava,
0: certo,
1: la cosa più giusta da fare in assoluto di sempre, quindi
0: e poi ci
1: da
0: fai
1: qui
0: partire a noi,
1: ci faccio partire appunto tutti,
0: viaggio,
1: cioè nel disco e anche nel tour che sarà.
0: Allora, il tour si chiama,
1: tour,
0: lo ripeto, titolo più bello degli ultimi tour. A parte l'ultimo tuo concerto a cui sei stata tu, Ariete, ce lo vuoi dire?
1: Me lo devo ricordare perché ne ho visto da poco.
2: Tropia Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropia Holidays Accommodation. TropiaHolidays.com.
3: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
4: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
3: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
4: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
3: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità, Viale della Pace, Vibo Valentia.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Regalati una serata speciale.
10: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
10: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
9: In via Largo Sedile Africano.
10: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
11: Latte Miele Notizie, Calabria.
12: Un saluto dalla redazione.
13: Un sacerdote della diocesi di Docri Gerace è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria su disposizione del GIP. L'indagine coordinata dalla procura di Locri è durata diversi mesi. Le presunte vittime sarebbero persone adulte. Massimo riserbo degli investigatori sui dettagli dell'inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato a Pargheria il latitante Vincenzo La Rosa, ricercato da mesi. L'uomo si era sottratto a un ordine di carcerazione emesso nel febbraio 2026. Deve scontare 6 anni di reclusione nel procedimento Jail Express. È inoltre destinatario di una condanna definitiva a 8 anni per associazione mafiosa. L'arresto è arrivato al termine di una lunga attività investigativa condotta dai militari dell'Arma. Scoperto un furto di materiale inerte dall'alveo del fiume Amato nel comune di Maida, nel Catanzarese. Un'operazione congiunta dei carabinieri, dei nuclei forestali di Girifalco e Caranzaro e del NIPAF ha portato all'arresto di 2 persone colte in flagranza di reato mentre eseguivano un prelievo abusivo all'interno di un'area sottoposta al vincolo paesaggistico. La grave ed illegittima sottrazione di inerti dal corso d'acqua ha portato una pericolosa deviazione artificiale del naturale deflusso delle acque del fiume. L'ufficio immigrazione della questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un 55enne di origini georgiane. L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge per il soggiorno in Italia dopo il diniego alla richiesta di protezione internazionale. È stato accompagnato dal personale della polizia all'aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel paese di origine. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia e nell'area Schengen per 3 anni. A Reggio Calabria, uno studente detenuto negli istituti penitenziari Panzera ha conseguito la laurea in scienze economiche e il primo laureato del polo universitario penitenziario della Mediterranea. Ha discusso una tesi in economia e gestione delle imprese, completando gli studi durante la detenzione.

0: Il risultato è frutto della collaborazione tra Università Mediterranea e Amministrazione Penitenziaria. Soddisfazione è stata espressa dal rettore Giuseppe Zimbalatti, che ha sottolineato il valore dello studio nel percorso di reinserimento sociale. La responsabilità dell'informazione e il valore della cooperazione tra le sponde del Mediterraneo saranno al centro del primo incontro pubblico della Summer Pace University, in programma a Belvedere Marittimo nel Cosentino. Al Palazzo della Curia Regale, attuale Clinica Spinelli, ci saranno due momenti complementari: il corso di alta formazione per giornalisti, con inizio alle ore 15, e il forum internazionale aperto alla cittadinanza, alle ore 18. Insieme a docenti e giornalisti interverrà la senatrice Tilde Minasi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
3: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

quante cose ha fatto per noi Zucchero? Innanzitutto è un cantante che in tanti dei suoi testi ha tradotto gli stessi versi sia in italiano, vedi, io non lo so più parlare, sia in italiano che in inglese, quindi grande maestro di inglese per tutti coloro che lo ascoltano. Ma poi finalmente con questa canzone ci ha spiegato, ricordato come si scrive Nietzsche, anzi anche come si pronuncia Nietzsche, non è Nietzsche, si scrive Nietzsche. A proposito delle opere del grande Nietzsche, vi ricordo che il venerdì arriva tanta nuova musica e gli amanti del rap aspettavano tanto questa data, perché oggi esce Zarathustra Style, quindi il nuovissimo album in collaborazione vede Fabri Fibra e Neffa, quindi due mostri sacri del rap italiano. Mentre continua anche il nostro viaggio nel tempo, quindi arriva lei. Lei che ha attraversato tutti i decenni che ascoltate, oddio, tutti, nel senso, ha iniziato a cantare una trentina d'anni fa, perché è piuttosto giovane la Laura Pausini, ma ha sempre lasciato il segno, anche nel 2001, con una storia che vale. Che cosa

0: storia che vale, quindi una storia che vale la pena cantare. Laura Pausini su Latte e Miele dal 2001. Siamo alle porte dell'ennesimo weekend autunnale in cui possiamo andare a scoprire le delizie locali grazie a quelle millemila sagre che animano l'Italia, ormai posso dire da secoli. Quindi anche oggi piccolo elenco di cosa potete andare ad assaggiare in giro per l'Italia. Gli ingredienti principi dell'autunno sono quelli, quindi partiamo dalla festa del tartufo bianco che è iniziata lo scorso weekend, finirà il 25 ottobre. Siamo in Lombardia, Borgo Franco sul Po. Ok, festa del fungo e dei sapori tipici, siamo a Cona in Veneto, grazie alla nostra Marti in regia che ci ha detto che se è in Veneto questo comune non è Cona ma è sicuramente Cona, e un saluto a tutti gli amici del Veneto. E poi volete assaggiare i tortellini, anzi i tortelloni in Emilia Romagna? Vi potete recare a Bevilacqua, sagra del tortellone d'autunno, quindi io credo che all'interno ci sia almeno dei funghi o almeno del tartufo. Un'altra sagra, scusate, avevo letto tartufo, invece è la sagra del totano, quindi menù mare monti, quello delle sagre di questo autunno. Siamo a Capraia Isola, quindi siamo in Toscana, quindi potete andare ad assaggiare, ecco qui c'è da prendere un traghetto, quindi se siete in zona lo sapete già, se siete lontani gita all'Isola d'Elba questo weekend. Festa della noce si conclude questo weekend, siamo a Motta Camastra in Sicilia, e tutte le altre che ci potete sempre, tutti i giorni della settimana, consigliare al 335-787-1910.
1: Ho sbagliato.
2: Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
10: Regalati una serata speciale.
11: Atmosfera unica e ricercata.
10: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
11: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
10: In via Largo Sedile Africano.
11: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

L'amore esiste, ce lo conferma anche Francesca Michelin, almeno dal 2015. Anche lei ha manifestato, ok, questo nuovo verbo della generazione Z, il manifesting. Io lo cerco questo amore, io lo descrivo, io lo voglio, mi comporto quasi come se fossi già fidanzata. E poi arriva, infatti in quest'anno lei si è sposata, ma di questo ne abbiamo già parlato. Io concludo come sempre male, e quindi con la perla imbarazzante firmata Taxi Driver di oggi. I titoli di coda di questo programma Caffè Cliché parla di un asino. Dice: Mati, sai cosa fa un asino sul treno? Deraglia.

0: Ogni minuto è sempre buono per riascoltarci un pezzo di Pino Daniele Again del 2024. Siamo nelle giornate dei premi Nobel. Se esistesse un premio Nobel per la radiofonia, non lo prenderei io, andrebbe al prossimo conduttore in onda, Enrico De Dola, con L'Indiano.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di te.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Il premio Nobel per la radio, Enrico
3: Dettori. Perché Nobel? Perché addirittura Nobel? Vabbè, Nobel, ma neanche tanto brutto.
2: Ecco, vedi, poi si rovina sempre con il
3: tumorismo. Dire, ecco qui.
2: Buongiorno Enrico.
3: Ciao Mati, stai bene?
2: Cosa fai questo weekend?
3: Ma io riposerò.
2: E poi?
3: E poi torna il campionato.
2: E poi?
3: E poi c'è il compleanno di Matildina. Domani sera, sì.
2: Non ti scordare, ti
3: no,
2: aspetto.
3: No, non mi scordo. 18:30 diciamo l'indirizzo, invitiamo
2: tutti. No, dai, meglio di no.
3: No, no, certo, dai, bisogna sempre festeggiare, poi cifra tonda, no?
2: Dai, insomma, sì. Fra un mesetto tocca a te,
3: Fra, sì, neanche, 3 novembre, quindi ci siamo, però tu sei giovane, quindi sei contento di festeggiare, io sono un bacucco.
2: Ecco, quindi sono contento di
3: festeggiare. Mi nasconderò quel giorno, dai.
2: Va bene, tanti auguri a tutti coloro all'ascolto che sono nati oggi.
3: Esatto.
2: Ok, e buon weekend, Harry.
3: Buon weekend.
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Lentiggini, lui è settembre, primo disco di oggi, buon venerdì 9 ottobre, siamo arrivati alla fine della settimana. Oh, l'indiano per l'ultima volta anche in questo pomeriggio. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30. Oggi parliamo di un argomento che condiziona le nostre giornate, cioè il sonno. Domanda del giorno, dai subito, spiattellata lì, così iniziamo a discutere. Ieri c'è stata veramente una insurrezione sull'argomento dialetti, oggi però sul sonno non potete tirarvi indietro. Mi descrivete le condizioni perfette del vostro sonno ideale? Che ne so, buio, luce, pigiama o altro, magari anche senza nulla, I rumori che non vi fanno dormire, se il rumore bianco vi aiuta comunque a prendere sonno. Tutto questo al 335-787-1910, prima di tutto però, ok, salute e benessere.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ok Salute e Benessere.
10: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sapete che il 10 ottobre è la giornata per la salute mentale. Ne parliamo con il dottor Massimiliano Dieci, che è medico psichiatra responsabile dell'unità operativa di riabilitazione psichiatrica specialistica presso gli istituti clinici Zucchi di Carate Brianza e delle comunità psichiatriche della struttura. Insomma, va meglio dal punto di vista dello stigma?
11: Sicuramente le cose sono cambiate in questi ultimi anni, il problema rispetto allo stigma non è ancora completamente superato, in molti contesti sociali, culturali esiste ancora. Sicuramente oggi se ne parla, per fortuna, più liberamente, con più leggerezza, come ha detto lei, perché il problema c'è, il problema esiste, ha dimensioni enormi in tutto il mondo, per cui vorrei ben vedere che non se ne parlasse. Ne faccia conto che la depressione oggi nel mondo occidentale è la patologia con più impatto nella vita comune, che fa perdere per esempio più giorni di lavoro, che ha più costi, per cui non stiamo parlando di una cosetta marginale.
10: Quando una persona deve mettersi in allarme e cercare aiuto?
11: Non c'è chiaramente un limite assoluto. La depressione e anche l'ansia, con altre forme, diciamo, di cui si occupa la psichiatria, hanno un continuum con la normalità, per cui il limite lo poniamo dove c'è sofferenza, dove la persona che soffre di quella patologia ha una sofferenza soggettiva o un disfunzionamento del mondo. Sono depresso, sto male, non riesco più a fare certe cose, certamente questo dovrà spingermi, dovrà suggerirmi di chiedere aiuto a qualcuno.
10: Senta, dottore, ci spieghi meglio la situazione dei farmaci, come siamo messi?
11: Sono farmaci che vanno usati con una cognizione di quello che si fa, sono farmaci specialistici che andrebbero utilizzati e consigliati da parte di persone che conoscono bene sia la patologia sia gli effetti collaterali, perché sono farmaci anche con effetti collaterali che qualche volta sono farmaci che possono indurre conseguenze non positive. Detto questo, i farmaci antidepressivi, i farmaci ansiolitici sono farmaci molto efficaci, che funzionano in una percentuale molto alta di pazienti, se usati bene hanno un effetto molto positivo e in tante situazioni riescono a risolvere i problemi. Non sono tutti uguali, i farmaci antidepressivi, i farmaci ansiolitici fanno parte di classi di farmaci molto diverse e che hanno uno specifico utilizzo, per cui non si possono usare a capocchia, non si possono utilizzare perché il mio vicino di casa ha tratto giovamento da quel farmaco. Sono farmaci da utilizzare con le pinze, se utilizzati bene sono farmaci molto efficaci. Oggi abbiamo farmaci nuovi che fino a pochi anni fa non ci sognavamo.
10: Grazie per essere stati con noi.
9: Spot.
12: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
13: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
12: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
13: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
12: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
14: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
15: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
16: Innamorarsi. Latte e miele.

Ed eccoci qui, tribù, anche per questo venerdì 9 di ottobre. Sta volando ottobre, contrariamente a quanto ha fatto settembre, che è durato un anno. Parola del giorno, come già anticipato poc'anzi, è sonno. La parola che deriva dal latino somnus, a sua volta legato alla radice indoeuropea swep o swap, che evoca appunto l'atto di dormire. Fino a qui, veramente, non c'erano dubbi. In latino, la figura del sonno era anche personificata da Somnus, che era proprio il dio del sonno, fratello gemello di Mors, cioè la morte, e padre di Morfeo, il dio dei sogni. Ecco perché si dice tra le braccia di Morfeo. Kintsugi adesso, Elisa.

0: dimentica.
1: Non si dimentica questa Kintsugi di Elisa, il suo ultimo lavoro su Radio Latte e Miele. Benvenuti nel nostro pomeriggio, questo è l'Indiano, siamo insieme fino alle 3:30. Oggi parliamo di sonno, un argomento un po' così, è come camminare sulle uova, perché chi è che fa che ha il sonno perfetto? Dai, la notte perfetta non esiste, è come la casa, ti devi accontentare, no? Dio ti dà un certo tipo di rapporto col sonno e te lo devi prendere. Perché parliamo di questo? A Tokyo si è tenuta la Mat Race, che è un'insolita, tanto per usare un eufemismo, gara di sonno che è stata promossa dal Koala Sleep Japan per sensibilizzare sull'importanza del riposo. Il Giappone infatti è tra i paesi, pensate, nel mondo in cui si dorme meno a causa dei ritmi lavorativi. I partecipanti si sono distesi al buio su dei comodissimi materassi per un massimo di 90 minuti. Attraverso degli appositi sensori i giudici hanno valutato la rapidità nell'addormentarsi e nella qualità appunto del loro sonno. Ad aggiudicarsi la vittoria è un premio di circa 11.000 euro, oltre 2 milioni di yen, è stata la concorrente Suimi, che ha dichiarato di voler usare la somma per comprare un appartamento e un letto da principessa. Con 11.000 euro non compri neanche un metro quadro di un garage, però insomma è già una piccola cifra, l'ha messa da parte. Esiste il sonno perfetto? Cos'è che vi fa più preoccupare tanto da non dormire? Quali sono quegli elementi? E se non avete elementi di disturbo, gli elementi del sonno perfetto secondo voi quali sono? Dormite bene al buio, con una lucina, con il pigiama, senza pigiama, insomma il materasso morbido, duro? Descrivetemi il vostro sonno ideale. 335 787 1910.
2: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Sta partendo il primo viaggio nel tempo della musica italiana. Il decennio è quello degli anni 70. L'artista è Francesco De Gregori, l'album meraviglioso, da cui estrapoliamo Niente da capire. 1974, su Radio Latte e Miele. Latte e
7: Miele. Le stelle sono tante, milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la...

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

L'amore è giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale, ma se

0: al posto del motore.
1: Al centro della musica lui è quel gigante chiamato Ron Rosalino Cellammare, dal 1981 omonimo della trasmissione bellissima di Anna Patti ogni sera dal lunedì al giovedì proprio su Radio Latte Miele. Si parla di sonno nel nostro spazio in questo pomeriggio di venerdì. Ragazzi, per me buio totale, non c'è dubbio, stile grotta. Marco da Bologna, insomma, ha dato la sua chiave del sonno ideale. Questo è il tema di oggi, no? Fate il vostro tema in relazione al vostro sonno ideale. C'è anche Valentina da Firenze. Io dormo solo con la porta della camera un po' aperta e una lucina in corridoio. Il mio nemico numero uno è il tic-tac degli orologi da parete. Ne ho uno in soggiorno che la notte sembra un martello pneumatico. C'è Giorgia. Strano il mio destino. Strano il mio.

0: splendida. Strano il mio destino, Giorgia, era il 1996 a chiudere gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo, quasi allo scadere della prima ora dell'indiano di oggi, venerdì 9 ottobre. Buon pomeriggio, da Radio Latte e Miele parliamo oggi di sonno. Non tutte le nazioni dormono in media le stesse ore. A livello globale la durata media del sonno varia significativamente anche in base a fattori culturali, geografici, lavorativi. I paesi che dormono di più sembra, attraverso questa classifica, siano la Francia, la Nuova Zelanda e la Spagna, grazie anche alle abitudini legate al riposo, la siesta, no? E alla gestione del tempo libero. Oltre a paesi come Cina e India, secondo studi sull'uso del tempo, in queste nazioni si supera la media di 8 ore a notte. Beati voi, io se arrivo a 5,21 è già tanto. I paesi che dormono meno stanno sul fronte opposto, ovviamente. Si trovano Giappone, lo abbiamo citato prima, e la Corea del Sud, insieme a alcune città-stato, come per esempio Singapore e Hong Kong. In queste realtà ci sono i ritmi lavorativi che sono frenetici e anche una cultura dell'iperproduttività che riducono il riposo medio a circa 6 ore per notte. Oggi, quindi, il tema per i vostri messaggi è proprio riguardante il sonno. Mi dite quali sono quegli elementi che non vi fanno dormire, cioè quali preoccupazioni non vi fanno dormire. 335-787-1910.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Indietro Tiziano Ferro, era il 2009, il tempo passa, Fine della prima ora, ci nascondiamo. È venerdì.
1: Telefono pronto e gioca con l'indiano. C'è l'indizio che ti guida da me. Che gadget giallissimi abbiamo in mano. Se scrivi esulti e sei il re.
0: Accantoniamo per adesso l'argomento sonno, perché bisogna essere belli vispi, belli svegli. C'è il Cinascondiano, è l'ultimo giorno della settimana. Alla fine della prossima ora ci sarà il nome dell'omaggiato che si porta a casa i nostri gadget bellissimi. Mi raccomando, da esibire, Quindi portateli in giro, il brand di Radio Latte e Miele deve girare in tutta Italia, in lungo e in largo. L'avete indovinato? Tutti, praticamente. Il frutto dove mi sono nascosto, ma è importante, anzi importantissimo, riscriverlo in questa fine di prima ora. Questo frutto ha cambiato la storia dell'umanità 3 volte, nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Secondo un proverbio, una al giorno non ti fa vedere più il medico. Ha una buccia dai 1000 colori, ma il suo cuore è sempre bianco, succoso e croccante. A Guglielmo Tell, vi ho detto ieri, è bastata una freccia ben piazzata per attraversarla sulla testa di suo figlio. Si è capito in quale frutto sono? Non fatemela dire, ma dai, ormai si è capito, ma dovete scriverla, così poi nel corso della prossima ora la redazione estrarrà il nome dell'omaggiato che si porterà a casa i nostri gadget. 335-787-1910.
2: L'indiano.

0: di te.
1: Io prima di te ero Stramazzotti a chiudere la nostra prima ora di venerdì 9 ottobre. Mi raccomando, scaricate l'applicazione gialla di Radio Latte e Miele e portateci sempre con voi ovunque voi andiate.

0: Un featuring generazionale tra Biagio Antonacci e Saif in questa Spirituale che apre la seconda ora. Abbiamo scavalcato le due di venerdì 9 ottobre, l'indiano ancora un'ora e mezza insieme a voi. Oggi parliamo di sonno, sono curioso di sapere la ricetta perfetta per il sonno ideale. Datemi dei consigli perché io non riesco a dormire più di 5 ore.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
6: Erba di casa mia.
7: Latte miele.
8: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
7: Latte e miele.
9: Voglio andare a casa.
10: A casa dove?
9: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
11: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

0: L'amicizia cantata da Annalisa con Madame in questo brano che si chiama Amica. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, buon indiano a tutti, ancora un'ora e mezza insieme. Parliamo di sonno? Ci sono delle linee guida della National Sleep Foundation che raccomandano agli adulti tra le 7 e le 9 ore di sonno. E vi invece mettete anche voi, io ci provo, Foundation Sleep National, ci provo, non è che qui non ci proviamo. Non ci riusciamo più, superati i 40 anni, c'è difficoltà a dormire. Per una qualità ottimale, poi si può arrivare anche a 6 ore e mezzo, 7, però no. La regola d'oro però, fanno capire, che è la regolarità, cioè andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora anche nel weekend. Però se uno si sveglia tutta la settimana alle 5, non posso andare a dormire alle 10 anche il sabato e la domenica e svegliarmi alle 5, insomma. Esiste un orario ideale per coricarsi, cioè tra le 22 e le 23, coordinandosi con i naturali ritmi circadiani e il calo della temperatura corporea per un risveglio spontaneo fra le 6 e le 7. Sono completamente fuori strada. Il sonno perfetto richiede anche una routine serale rilassante, quindi una tisana, una camomilla. Marco Mengoni adesso, Giornate perse.
1: Non ti rivedrò.

L'ultima di Marco Mengoni, giornate perse. Come ogni venerdì siamo ricchissimi di novità. In questo autunno siamo anche ricchissimi di regali ed omaggi per voi, pieno di concerti, a cui Radio Latte e Miele vi invita, vi prendiamo sotto braccio e vi portiamo, in questo caso al concerto di Fabrizio Moro, 24 ottobre 2026 a Senigallia. Il suo tour meraviglioso, Non ho paura di niente, live, bellissimo, vabbè, lui è un artista eccezionale. Noi vi regaliamo, ragazzi, due biglietti. Basta scrivere Fabrizio Moro al nostro numero 335-787-1910. Vi ricordo la data, 24 ottobre 2026, e la città si esibirà a Senigallia.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Spot, caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
4: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Anche in questo pomeriggio su Radio Latte Miele la protagonista assoluta è la musica italiana. Il viaggio nel tempo che riparte dal 1983 con Riccardo Cocciante e la sua Sincerità, e poi Jovanotti racconta la notte dal 1990.

la notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

il bus immaginario del nostro viaggio nel tempo. Facciamo quotidianamente, ogni ora qui su Radio Latte Miele si è fermato agli anni 90. Tanti sono i messaggini, ci sono anche dei consigli. Per esempio c'è Paolo che dice: per dormire meglio bisogna mangiare 20 grammi di cioccolato fondente e il sonno è tranquillo. Aggiunge che non dormo bene quando ci sono problemi di famiglia e preoccupazioni. Dello stesso avviso è anche Claudio, che dice: io non dormo per le bollette. E dipende, cantava Jarabe de Palo.

0: Dipende, Carabe De Palo, lo ricordiamo, il suo frontman con tanto amore se n'è andato non tantissimo tempo fa. Parliamo di sonno oggi all'Indiano, buon venerdì, buon pomeriggio, 9 ottobre. Secondo gli esperti il sonno è una necessità biologica fondamentale. E fin qui non è che bisognava essere esperti o studiati, è ovvio. È definita una vera e propria medicina naturale per il nostro organismo. Durante il riposo notturno cosa accade? Accade che il cervello attiva un processo di pulizia eliminando tutte le tossine che vengono accumulate di giorno, quindi quando siamo vigili, no? Consolidando la memoria e riorganizzando i ricordi. A livello fisico è essenziale per la riparazione dei tessuti muscolari, la regolazione del metabolismo e il bilanciamento ormonale. Inoltre bisogna aggiungere che dormire adeguatamente può anche rinforzare il sistema immunitario e protegge il sistema cardiovascolare, riduce il rischio di malattie croniche e i disturbi cognitivi. Le carenze prolungate di sonno compromettono l'attenzione, l'umore e la salute generale del corpo, quindi non se ne esce più. Se state uno o due anni senza dormire oppure dormire male, secondo gli esperti non rientriamo più nella normalità. Probabilmente mi sto avviando a quel tipo di destino lì. Restate, attenzione, perché tra pochissimo ci sarà il nome dell'omaggiato del Cinascondiano.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Spot. Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 3198.
9: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
10: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
9: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
10: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
9: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul viale della Pace.
11: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.

Abbiamo tutto qui, la grande voce di Mina, il brano bellissimo, ancora, ancora, ancora, e anche il remix di Mark Ronson. Siamo alla fine della seconda ora dell'Indiano, come promesso stiamo per decretare chi si porta a casa i nostri gadget giallissimi di Radio Latte Miele.

E siamo arrivati al verdetto: mi ero nascosto in un frutto che ha cambiato la storia dell'umanità 3 volte, nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Secondo un proverbio, una al giorno non ti fa vedere più il medico, ha una buccia di 1000 colori e ha un cuore bianco succoso e croccante. A Guglielmo Tell è bastata una freccia ben piazzata per attraversarla sulla testa di suo figlio. Naturalmente ero dentro una mela. È buonissima la mela, è un frutto che amo particolarmente. La redazione ha estratto Lucia, bravissima Lucia. Hai mandato anche una foto di una mela rossissima. Brava, complimenti e per tutti gli altri. E mi raccomando, non demordete, perché il Cinascondiano ci accompagnerà fino a giugno. L'Indiano.

Dal 2021 Lady San Giovanni su Radio Latte Miele. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì 9 ottobre, mi raccomando, cercate e seguite Radio Latte Miele su tutti i social. Siamo presenti su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: per te.
1: L'ultimo lavoro di Ligabue si chiama Qualcosa per te. Benvenuti nel nostro pomeriggio giallo. Radio Latte e Miele presente anche in questo venerdì 9 ottobre. C'è l'ultima mezz'ora dell'indiano.
2: Ho sbagliato.
3: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
8: Latte e miele. Cerco

0: latte e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: così che ti amo.
1: Negli ultimi giorni è passato a trovarci Aiello con la sua ultima novità che si chiama Te l'ho mai detto. Questa è Radio Latte e Miele, buon pomeriggio dall'Indiano, buon venerdì 9 ottobre, parliamo oggi di sonno. Ci spostiamo in Corea del Sud, che è un paese, lo abbiamo anche accennato prima, segnato da ritmi di lavoro estenuanti più che sostenuti e altissimi tassi di burnout, e tra i giovani sta spopolando la tendenza allo sleep maxing. È una pratica che consiste nell'ottimizzare al massimo la qualità del riposo notturno, trasformando il sonno in una vera e propria disciplina quotidiana. Per combattere quindi questo stress e la stanchezza cronica causati dal lavoro, i giovani coreani si affidano a rituali serali rigorosi e all'uso massiccio della tecnologia, quindi monitoraggio tramite lo smartwatch, integratori specifici, mascherine oscuranti e accessori dedicati proprio al sonno rigoroso. L'obiettivo è massimizzare ogni minuto di riposo per recuperare le energie fisiche e mentali. Mi sono fatto un giro anche su Google e in effetti tutti questi gadget costano tantissimo, sono veramente molto diffusi da quelle parti. C'è la novità di Levante, si chiama Ruggine.

La novità di Levante si chiama Ruggine nel nostro pomeriggio dell'indiano che sta quasi per terminare. Abbiamo fatto tante cose oggi, abbiamo omaggiato dei gadget la nostra Lucia che ha indovinato la mela e che è stata estratta dalla redazione, abbiamo parlato di sonno, abbiamo mandato al concerto di Fabrizio Moro di Senigallia del 24 ottobre Iris di Pesaro e quindi niente, mi avete dato dei consigli per dormire meglio, mi sono aperto, vi ho confessato la mia qualità del sonno leggermente mediocre e quindi dai, cercherò di prendere e di fare tesoro di tutti i consigli che mi avete dato. Sonno era quindi la parola del giorno che deriva dal latino somnus, a sua volta legato alla radice indoeuropea swep o swap, che evoca l'atto di dormire e del riposo. In latino la figura del sonno era anche personificata da Somnus, il dio del sonno, fratello gemello di Mors e padre di Morfeo, il dio dei sogni. L'indiano torna lunedì dall'1 alle 3:30, tra pochissimo Doug con la sua arena. Abra la

0: Prosegue il pomeriggio di Radio Latte e Miele come promesso con Arena e Andrea D'Agostino, benvenuto.
1: Buon pomeriggio Harry, però tu la devi smettere di promettere cose al posto mio.
0: Beh, io prometto
1: metti
0: il tuo
1: oggi,
0: arrivo.
1: Metti che non oggi
0: t'andava.
1: Non mandava, e come facciamo adesso?
0: Vabbè, continuavo
1: non
0: io.
1: Non è vero.
0: Promessa vana, ecco.
1: Non è vero. Eccoci, ciao Harry, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao. Parlato di sonno oggi.
1: Oh,
0: dormi
1: il
0: bene?
1: Il mio tallone d'Achille.
0: Chi lo dice?
1: No, perché io ci provo ad andare a dormire presto la sera, ma non ci riesco, quindi puntualmente dico vabbè dai stasera ci provo, mezzanotte vado a dormire.
0: Ah, mezzanotte presto?
1: Sì.
0: Ah, anche sono le mie vecchie abitudini ormai.
1: Fisso arrivo all'1:30.
0: Sì. Vabbè, fisso. Però puoi svegliarti anche abbastanza.
1: Sì, io mi sveglio con abbastanza calma.
0: Cioè, alle 9.
1: No, addirittura alle 8 io sono in piedi.
0: Alle 8 io sono in piedi. Però, sì. Sai, c'è anche quando andando avanti con l'età, tu sei più giovane, ma non hai più 20 anni.
1: Quello è vero.
0: Bisogna anche distinguere il tempo passato a letto con la qualità del sonno. Cioè, puoi fare anche 6 ore fatte bene, 9 fatte male.
1: Quelle no? Le faccio bene. Dormo serenamente.
0: E sei fortunato. Tunnello,
1: sì,
0: hai
1: sì,
0: un
1: sì.
0: Segreto?
1: No.
0: Natura.
1: La scienza.
0: Bene, ti invidio e ti lascio il timone.
1: Grazie Harry, ciao, buon fine settimana, ciao.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: programmi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Vasco Rossi e siamo solo noi su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio 9 di ottobre. Ciao a tutti e ben ritrovati. Sta per cominciare anche oggi una nuova puntata di Arena tra le 15.30 e le 17.30. È qui che ci ritroviamo, chiacchieriamo, ma prima non possiamo fare altro che mettere la nostra sigla.

È venerdì 9 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi ci accompagniamo nel magico mondo di... Finito troppo prima, ho dovuto fare come sulle montagne russe. C'è Simo la mattina oggi con me in regia. Ciao Simo, buon pomeriggio. E io e Simo oggi stiamo facendo la gara chi è più raffreddato. Lui è verso la fine del suo raffreddore, io ho appena cominciato. Cioè stanotte è stata veramente durissima, perché quando c'hai la prima volta che c'è il raffreddore della stagione dici: ma cos'è sta roba, aiuto, non capisco più niente. E sei tutto rimbambito, perché non vorresti fare altro che stare bene. In realtà sai che stai per entrare in un tunnel dal cui è molto difficile uscire. 335-787-1910, se avete rimedi buoni, io accetto tutto, accetto tutto, mi raccomando. Anche perché tra poco vi regalo subito dei biglietti, ok? Così, io metto le mani avanti, rimanete con noi il tempo di questa canzone e poi cominciamo insieme. Ve lo ridò il numero, 335-787-1910. Intanto c'è questa bellissima canzone di Lucio Dalla dagli anni 90, Tu non mi basti mai. Vorrei essere

0: Lucio Dalla, tu non mi basti mai su Radio Latte Miele. Oggi è venerdì 9 ottobre, arena aperta da pochissimi minuti. Ciao a tutti, io sono Doug, con me regia ci siamo la mattina. Se poco fa parlavamo di chi è il più raffreddato tra i due, ho vinto io. Perché non lo so, Simo, io di solito conto e misuro la quantità di raffreddore in fazzoletti usati.
1: Io ne uso.
0: Oggi sono già a due pacchetti. Beccate questa, te la meriti. Va bene, 335-787-1910 per i vostri messaggi. Vi dicevo, oggi c'è un bel regalo. Amici di Napoli e dintorni, Willy Peyote sta per arrivare dalle vostre parti.
2: Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare nelle piazze.
0: Grazie, ma no, grazie.

0: grazie ma no, grazie, grazie ma no.
1: Amici di Napoli, 24 di ottobre Willy Peyote sarà dalle vostre parti per un concerto che sta accompagnando il suo grande tour in giro per tutta Italia. Come fare a ricevere due biglietti, uno per voi e uno per una persona che vi è amica, vicino, un parente, un conoscente, il vicino di casa, il figlio, la figlia, chi volete? È sufficiente mandare un messaggio al 335-787-1910, ve lo ripeto ancora una volta. Willy Peyote a Napoli il 24 di ottobre, 335-787-1910, oggi in regalo due biglietti. Basta scrivere Willy al nostro numero di WhatsApp, lo ripeto, l'avete perso, non l'avete fatto in tempo, ve lo ridico. 335-787-1910 e i biglietti potrebbero essere i vostri.
2: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
0: grazie ma no grazie.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Latte e miele,

Noemi su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio di Arena. 335-787-1910, se questo è il numero che ancora non avete segnato nella vostra rubrica, fatelo subito, perché tra poco cominciamo a chiacchierare insieme come tutti i giorni qui ad Arena.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.
9: Latte e miele.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini e Paparazzi in questo venerdì pomeriggio 9 di ottobre su Radio Latte Miele. Ciao a tutti e ben ritrovati ad Arena. Oggi insieme a voi al 335-787-1910 parliamo di compleanni. Vi piace festeggiare il vostro? Secondo me tanti no, tanti evitano. Invece altre persone non vedono l'ora. Cioè è proprio l'appuntamento imprescindibile nel corso di un anno. Mia moglie è così. Cioè mia moglie organizza delle feste che manco il grande Gatsby, veramente. Invece io dall'altra parte, come al solito, sono un grande orso. L'ultimo che ho festeggiato è stato 6 anni fa, il mio 30esimo, e poi basta. Non ho più fatto mezzo, un po' perché c'è stato di mezzo il Covid, un po' poi non c'ho voglia. Non c'ho voglia di mettermi lì a organizzare. Invita le persone, chi inviti, e se non inviti questo devi invitare questa. Quindi non c'ho voglia, sinceramente non ho voglia. Se mi organizzano una festa, diciamo così, a sorpresa, meglio. In alternativa preferisco organizzarmi io una giornata per i cavolacci miei, che ne so, andare a un concerto, andare a fare un giro, le spa, gita fuori porta, vacanzine, queste robe qui, preferisco, in tal caso li preferisco. Come la vedete voi? 335-787-1910, vi piace festeggiare il vostro compleanno? Come lo fate? Lo fate con gli amici, con i parenti, oppure evitate proprio e spegnete il telefono per un paio di giorni, così evitate del tutto gli auguri e le telefonate? 335-787-1910. Dai che tra poco leggiamo qualcuno dei vostri messaggi. Intanto ritroviamo ancora una volta, per l'ultima volta, il disco Latte Miele di questa settimana. Elisa con Kintsugi. Dio.

0: Galattica.
1: Elisa è stata disco latte miele di questa settimana con Kintsugi su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio in cui parliamo di compleanni. Abbiamo preso questa palla al balzo del 18° del figlio di Max Pezzali, che ha festeggiato una bella festa con anche il papà, che ha cantato un po' in playback, sì, perché alla fine il DJ ha messo la canzone e ci ha cantato sopra, insomma non è stato un concertino improvvisato. 335-787-1910. Allora, iniziamo con Marisa che dice: io festeggio sempre e con tutti, torta, amici, parenti e pure quelli che vedo una volta ogni tanto, anche perché è l'unico giorno in cui nessuno può dirmi di no. È vero, brava Marisa, è giusto, devono esserci tutti, porca miseria, guai a chi non viene, non gli parlo più. E poi Gianluca è un po' come me, evito proprio, da quando ne ho fatti 40 spengo il telefono e dico a tutti che sono in viaggio. È anche questa, però vacci in viaggio, cioè insomma sarebbe bello anche farsi almeno un fine settimana, poi se casca durante la settimana pace, va bene così, però nel weekend secondo me una gitarella ce la si può fare. Allora, poi Chiara: dipende dall'anno, quelli tondi li festeggio, quelli di mezzo invece no. Vabbè, anche questa è una filosofia. Comunque, fare solo i tondi rende l'evento compleanno più cicciotto, no? Più pieno, più sentito, invece che tutti gli anni la solita cosa e la torta invita e fai disfa, spendi un sacco di soldi per dare da mangiare alla gente, non ti passa più. Voi come lo festeggiate? Siete del partito dei compleanni tutti gli anni da festeggiare obbligatoriamente, oppure anche se salta chi se ne frega, oppure anzi meglio evitare? 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, come preferite. Intanto un'altra bella canzone, questa è di Giusy Ferreri, Partiti adesso su Latte Miele.
2: È la notte

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Oggi ad Arena parliamo di compleanni. Vi piace festeggiare il vostro oppure lo evitate? 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Riparte anche il nostro viaggio, c'è Pino Daniele.

0: Enrico Ruggeri e la sua Peter Pan su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio. Peter Pan, grande classico e grande tradizione per quelle persone che non vogliono crescere mai. Effettivamente, forse per continuare a voler festeggiare il proprio compleanno superato una certa età, un po' Peter Pan gli bisogna essere, cioè bisogna anche essere forse un po' persone a cui piace stare un po' al centro dell'attenzione. Perché, allora, vi dico la mia su questo tema: a me piace stare al centro dell'attenzione, se no non farei questo lavoro. Però quando è per fattori personali, tipo il compleanno, mi imbarazzo da morire, mi imbarazza tantissimo e quindi non mi piace tanto. Però vabbè, questo sono io che sono fatto strano. In realtà al 335-787-1910 stiamo continuando a chiacchierare insieme a voi di compleanni. Allora, vi leggo questo qua di Pino, che dice: io festeggio da 78 anni e non ho intenzione di smettere, perché comunque ogni anno in più è un regalo. Bravo Pino, questo è proprio un ottimo modo per vedere l'arrivo del proprio compleanno, non come il tempo che passa, che brutto il tempo che passa, no, è un dono, è un bellissimo regalo ogni anno in più ed è bello farlo. Dice: io porto il vino. Bravo Pino, questo è il modo migliore per festeggiare. Ma la tradizione di festeggiare il compleanno da dove arriva? Cioè, non è che l'abbiamo sempre fatto. Cioè, c'è stato un momento in cui qualcuno da qualche parte nel mondo ha deciso che il compleanno andava festeggiato, no? Giusto? Ecco, chi è stato lo scopriamo insieme tra poco. Intanto c'è un'altra bella canzone. Ritorniamo nei primissimi anni 2000, questa volta con una coppia che si sono chiamati Zero Assoluto. La canzone è Svegliarsi la mattina.
1: Arri-

0: con te. Di Zero Assoluto, svegliarsi la mattina su Radio Latte Miele. Buon pomeriggio ancora una volta. Stiamo parlando di compleanni oggi perché siamo partiti dal compleanno del figlio di Max Pezzali per poi capire anche voi come festeggiate il vostro, se lo festeggiate oppure no. Vi leggo questo messaggio molto divertente da parte di Vilmen. Riguardo i festeggiamenti per il compleanno, dice: fino all'anno scorso l'ho sempre festeggiato con amici e parenti, quest'anno purtroppo festeggiando lo stesso ho diviso gli anni a metà, quindi 35 la mattina e 35 la sera insieme erano un po' troppi come festeggiamenti. Ciao Vilmen, grazie per questo bel messaggio molto divertente. E beh, ci sta comunque che dividere un compleanno per due, in prima volta, prima parte, e va benissimo. E tra l'altro, Vilmen, se siamo sotto il tuo compleanno, auguri in anticipo o in ritardo. Ma stavamo parlando anche di dove nasce proprio questa tradizione di festeggiare il compleanno. All'inizio, dobbiamo però tornare proprio all'antico Egitto, quando gli imperatori avevano questa tradizione. Era un po' una festa nazionale, diciamo così, in un certo senso, si festeggiava il compleanno del faraone. Il popolo di certo non si poteva permettere di festeggiare nessun tipo di compleanno. Nel Medioevo il festeggiamento del compleanno per imposizione della Chiesa Cattolica viene vista come una cosa un po' troppo pagana, quindi non ci piace tanto. E bisogna però arrivare addirittura al 1700 circa in Germania, quando per la prima volta, grazie all'industrializzazione e all'arrivo di più benessere per tutti quanti, farine, dolci, zucchero erano un po' di più alla portata di tutti, e lì nascono i Kinderfest, cioè le feste per i bambini, e nascono proprio come i festeggiamenti di compleanno del bambino della zona, che invitava tutti gli amichetti e i parenti e quindi si festeggiava. Da lì poi è nata e rimasta come tradizione, e c'è anche la tradizione del classico, della classica canzone, avete presente, tanti auguri a te, tanti auguri a te, viva viva viva, quella canzone lì nasce però un po' dopo. Anche quella ha una storia molto interessante, ve la racconto tra pochissimo.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Esiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Spot. Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
14: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
13: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
14: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
13: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
14: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
15: Telefono 0963 26
5: 3198.
4: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
5: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
4: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
5: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
4: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
15: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.

0: Francesca Michelin, io non abito al mare, su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio. Stiamo parlando di compleanni, sempre aperto il numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Domanda facile: come festeggiate solitamente il vostro compleanno? A. Lo festeggiate. B. Non lo festeggiate. In molti si evitano di festeggiarlo, un po' perché, boh, insomma, a parte che servono i soldi e quindi magari non è il caso. In altre occasioni invece no, invece è giusto festeggiarlo, soprattutto quando si fa i tondi. Quando si fa i tondi è bello invitare tutti i parenti, gli amici, e quindi, che ne so, i 40, i 50, i 60, andando su di là, è bello, è una occasione speciale. Stavamo parlando, però, avete presente la classica canzone che si canta ogni volta che c'è un compleanno, no? Avete presente? La canto? La canto. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Gagliostro, tanti auguri a te. Quella lì, ce l'avete presente? Ok. Per tantissimo tempo, non so se l'avete mai notato, ma in televisione, nelle serie televisive o nei film, si usava sempre una versione alternativa che non era mai quella, semplicemente per evitare di pagare i diritti su una canzone estremamente popolare. Questa questione dei diritti è andata avanti per tantissimo tempo, ma partiamo dall'inizio. La canzone originale è stata incisa e scritta nel 1893 come una canzone per bambini dell'asilo, si chiamava Good Morning to All, buongiorno a tutti, questa era l'idea originale. Poi nel 1900 il testo è stato riscritto da ignoti, non si sa bene chi è stato, ed è stato depositato presso la CIA americana, quindi era coperto da diritti, quindi se la usavi o la cantavi dovevi in teoria pagare i diritti a questa persona qua. Per tantissimo tempo c'è stata questa lunghissima diatriba sul fatto che questa canzone doveva essere considerata come un patrimonio comune, come se fosse un inno, come le canzoni più popolari al mondo. Tutte le canzoni popolari a un certo punto smettono di avere dei diritti da dare a qualcuno. La storia finisce a metà degli anni 2000, cioè fino a metà degli anni 2000, mi pare 2015-2016, le serie TV, i film, la televisione doveva pagare i diritti per poter utilizzare la canzoncina Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Solo da una decina d'anni è possibile utilizzarla in luogo pubblico senza dover pagare i diritti, e quindi diventando una canzone popolare alla portata di tutti, senza diritti da pagare a nessuno. Quindi la prossima, adesso lo potete fare, cantate tanti auguri a te, tanti auguri a te, senza nessun problema, tanto i diritti ormai non ci sono più.
1: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.

0: bacchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 16:58.

0: c'è. Laura Pausini e la sua versione di Nell'immenso vuoto che c'è su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena, l'ultima mezz'oretta insieme per questa settimana. Oggi è venerdì, domani un bel weekend. Ne approfitto però per ricordarvi l'appuntamento con me anche nel weekend. C'è la classifica tra le 16 e le 18, ci ritroviamo tutti fine settimana a ben 2 ore per ascoltare 25 canzoni e scoprire come vanno, chi sale, chi scende, quali sono le nuove entrate, chi arriva al primo posto, chi lo deve cedere. Insomma, è sempre molto divertente, vi aspetto domani a partire dalle 16. Nel frattempo al 335-787-1910 si parlava di compleanni, se vi piace festeggiarlo, e questa amica ha trovato un modo molto originale per farlo. Sentite.
1: Mi chiamo Barbara.
0: Ciao Barbara, ciao.
1: E per il mio compleanno io sono abituata ad andare in tutti i negozi del mio quartiere. E apro la porta, mi presento, sono Barbara, oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri.
0: Che
1: e
0: bello.
1: Tutti mi fanno gli auguri con un bel sorriso. L'anno dopo alcuni si ricordano e mi fanno trovare anche un cioccolatino, una piccola cosa.
0: Che bello.
1: Questo è più bello di avere tanti sorrisi, grazie.
0: Brava. Brava Barbara, bravissima, è un'ottima idea, secondo me dovremmo farla tutti, così i negozianti della zona iniziamo a girare, scopriamo magari anche dei negozi che non conosciamo, perché può anche darsi che magari in quella via là ci passi poco e quindi ti scopri anche qualcosa di nuovo. Brava Barbara, ci hai dato un'ottima idea per festeggiare il compleanno. 335-787-1910, come sempre questo è il vostro numero, sempre aperto per i vostri messaggi su WhatsApp, vocali e scritti.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAEG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
14: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
15: Soltanto adesso io ti guardo.
16: Latte miele.
15: Hey, in questo mondo di ladri.
16: Latte miele.
17: Com'era il mondo prima di te.
18: Radio Latte miele.
16: La tua musica italiana.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita su Radio Latte Miele. Si parlava di compleanni, nel frattempo abbiamo recuperato qualche altro messaggio. Ad esempio, questa amica Stefania, che è, questo Stefania è un trucco che funziona sempre. Brava Stefania, tu hai capito tutto dalla vita. Da qualche anno festeggio i miei 18 anni. Brava Stefania. Così, un modo per far dimenticare agli amici la mia vera età. E funziona, brava Stefania. Ma come si festeggiano i 18 anni? Cioè, questo io la mia festicciola l'avevo fatta all'epoca dei datteri, quando ho fatto 18 anni. E è una bella cosa. A proposito di festeggiamenti, secondo me, al di là dell'organizzare una cena, organizzare un aperitivo con gli amici e con i parenti, secondo me è proprio quella classica giornata in cui vale la pena magari farsi un regalo da soli, oppure provare a vivere un'esperienza un po' alternativa rispetto alle solite. Ci sono un milione di modi diversi per trovare qualcosa da fare il giorno del proprio compleanno, che sia la sera, che sia una giornata intera, oppure solo un pomeriggio da passare, ma anche semplicemente con un paio di persone, una persona che viene con voi, a volte anche costretta da un legame di parentela, come mariti e mogli, diciamoci la verità, perché quest'anno io farò così, ho già deciso cosa fare, ho comprato in anticipo dei biglietti per andare a vedere un concerto, ho mandato lo screenshot a mia moglie e mi ha detto: ok, te li compro. Così, davvero, una l'ho trovata che viene con me, una l'ho trovata. 335-787-1910, tra poco vediamo qualche idea in generale per provare a passare un compleanno un po' diverso dai soliti. Nel frattempo però c'è una novità, lo sapete che il venerdì c'è tanta musica nuova come questa. Orietta Berti con Nina Zilli e Danti si mettono insieme per dire a settembre una cosa sola: maledetto settembre! Che giorno!

0: Si chiama Maledetto Settembre, la nuova canzone di Orietta Berti, questa volta con Nina Zilli e Danti su Radio Latte Miele, una delle novità proprio uscite oggi tra le tante. Allora, parlavamo di idee un po' alternative per festeggiare il vostro compleanno, se proprio non avete voglia di fare null'altro, nel senso, uno può anche starsene tutto il giorno bello tranquillo sul divano, che comunque è un ottimo festeggiamento. Se invece volete organizzare qualcosa, magari solo voi e un'altra persona, senza grossi drammi, di cose ce ne sono parecchie. Esperienza, contatto con la natura o cose magari un po' avventurose, pensiamo passeggiate a cavallo, il trekking con gli alpaca. Avete mai fatto il trekking con gli alpaca? È molto divertente. Sono questi animali che assomigliano a dei lama, ma non sono dei lama, e il grosso e la difficoltà più importante è quelli di schiodarli da dove sono. Io l'ho fatto una volta, ero l'ultimo, perché il mio alpaca che mi avevano affidato continuava a fermarsi a mangiocchiare l'erba e io lo tiravo, ma questo non veniva, quindi sono arrivato in ritardo di 20 minuti rispetto a tutta la comitiva. Poi, per chi è più avventuroso, voli in mongolfiera se non avete problemi di altezze, rafting, canoe se vi piace qualcosa di un pochettino più adrenalinico. In alternativa, in città ci sono tantissime cose: gite nei musei, andate a vedere qualcosa che non avete mai visto magari proprio della vostra zona. Mi vengono in mente, che ne so, battelli, aperitivi speciali magari all'interno di posti insoliti nella vostra città, piuttosto che magari qualcosa di un po' più manuale o di grande relax. Vengono organizzati tantissimi laboratori di ceramica, laboratori di degustazioni di vini, anche quelli sempre belli, giri e gite nelle cantine con degustazioni, workshop, cene a lume di candela, e chi più ne ha più ne metta. Oppure il grande classico è quello, non ve lo toglie mai nessuno, le giornate nelle spa, terme, belli rilassati, giusto un accappatoietto bianco che ti danno loro, e chi va ammazza, veramente si sta veramente molto molto bene. Quindi le alternative ci sono per passare un buon compleanno senza dover per forza festeggiare.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bologna, una gallina dalle uova d'oro.

0: E se chiude Arena, apre anche Open Bar. Ciao Ale, buonasera.
1: Buonasera Doug.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, è venerdì.
0: È venerdì.
1: Da venerdì,
0: it's
1: no?
0: Friday.
1: Proprio quello.
0: Ok, Ale, senti, con gli ascoltatori oggi parlavamo di compleanni.
1: Ok.
0: Come festeggiamo solitamente i nostri? Cioè, chi si nasconde nel riccio e chi invece fa ferma un paese?
1: Guarda, ti dirò, per me è festa nazionale ogni 8 settembre. Io manipolo la vita delle persone a me care, di modo che loro ci siano e mi festeggino il giorno del compleanno, quindi sì, diciamo che non è che mi nascondo o non voglio il tanti auguri, anzi ci sono stati dei periodi in cui chiedevo, ma me la cantate sta canzoncina?
0: Allora,
1: no, per
0: forza,
1: favore.
0: Dai,
1: e
0: che
1: con
0: qua
1: anche dell'enfasi, grazie.
0: Certo, sentita, voglio vedere gente che piange,
1: esatto.
0: Mi raccomando. Allora, intanto altri amici hanno scritto al 335-787-1910, c'è questo vocale, sentite.
2: Buon pomeriggio, Donatella da Palermo.
0: Ciao Donatella.
2: Allora, io il compleanno generalmente lo festeggio andando a mangiare fuori a base di pesce con mio marito.
0: Meglio di così, non c'è niente.
1: E ovviamente paga il marito.
0: Beh, chiaro, minimo.
1: E
0: minimo.
1: Si ordina anche tanto.
0: Si mangia per 5, se si è in due. Allora, poi vi leggo l'ultimo. Vale, ciao Doug, io festeggio con la mia famiglia.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
9: Spot.
10: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
0: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
12: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
11: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
12: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
13: Latte e miele. Oh!

E allora ci siamo tra poco, apre il nostro open bar del venerdì qui su Radio Latte Miele. Prima però un bel viaggio nel tempo, negli anni 70 con Peppino Di Capri e la sua Champagne, e poi dagli anni 80 Loredana Bertè, Il mare d'inverno.

Il mare d'inverno di Loredana Bertè dal 1983 qui su Radio Latte Miele, mentre apriamo ufficialmente anche oggi il nostro open bar. Quale giorno migliore del venerdì per passare due orette insieme al bar di Radio Latte Miele con me, che sono Alessandra Tropiano. Vi terrò compagnia fino alle 20, lo farò come sempre con dei buoni cocktail, o meglio io dico buoni, poi sulla mixology bisogna ancora migliorare un po'. Tante noccioline da sgranocchiare, curiosità che arrivano da ogni parte del mondo per allietare un po' questo venerdì in cui sarete probabilmente nel traffico di Milano, di Roma, di Napoli o chi lo sa, e magari avete voglia di un po' di leggerezza per iniziare il weekend. Lo facciamo con una giornata molto speciale. Oggi è una di quelle giornate che a me piacciono particolarmente perché si parla di cibo, e sì signori, esiste una giornata mondiale, pensate, dedicata all'accoppiata pizza e birra, perché a quanto pare nel mondo funziona molto bene l'accoppiata della pizza e la birra. Io potrei già mettere becco e dire che a me la pizza piace anche con altre bibite gassate, sì, non necessariamente con la birra, però sui pareri voglio sentire voi, anche perché tra poco parleremo di delle pizze particolari, perché la cucina italiana è molto buona e nel mondo viene imitata molte volte con scarso successo. Intanto però avete parlato prima di compleanni con Daghi in Arena Latte Miele, e io voglio chiedervi qual è la vostra pizza preferita. Me lo dite al 335-787-1910. Nel frattempo entriamo in un mood, quello un po' leggero, quello che ci fa trasportare così in maniera davvero serena verso il fine settimana. Lo facciamo con un duo formato da Ron e Tosca, era il 1996 e loro cantavano un pezzo indimenticato, Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Rone Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni. Devo ammettere che anche qui su Radio Latte Miele nel Fuori Onda abbiamo fatto un po' di karaoke, perché sono quelle canzoni, no, che uniscono un po' tutte le generazioni. Io nel 1996 nascevo, eppure questa canzone mi è un po' nel cuore, così, pur non essendoci stata quando magari la cantavano live loro durante le prime apparizioni. Torniamo a noi, perché tutto questo romanticismo mi fa pensare magari a una bella cenetta, lume di candela, con una bella pizzettina e, perché no, una birra. Ecco, non è molto romantica la coppiata del giorno, ma proprio il 9 ottobre è la giornata dedicata alla birra e alla pizza, Beer and Pizza Day. E allora ho preparato per voi delle pizze abbastanza particolari. Diciamo che noi italiani siamo molto un po' schizzinosi quando si parla di modificare la pizza, vedete il caso dell'ananas, ma in giro c'è ben di peggio. Per esempio, dalla Svezia arriva la pizza alla banana, che unisce fette di banana, noccioline, funghi e curry. A volte ci mettono anche l'ananas, pensate un po'. Parlando sempre di frutti così particolari, a Singapore, pensate, è stato vietato, talmente puzza e talmente non è buono. Parlo del durian, perché c'è chi, questa persona con la mente così malvagia, ha deciso di mettere sulla pizza il durian. Lo condiscono poi col formaggio e pare che piaccia, così, particolare. Andando avanti sempre in mood un po' così speziati, esiste ovviamente, ed è anche un grande classico, secondo me possiamo trovarla anche in Italia da qualche parte, la pizza col pollo al curry. E poi puoi scegliere che spezia mettere sopra, quindi un po' in maniera Thai, insomma, a seconda poi delle culture, la pizza col pollo pare piaccia. E a proposito di aggiungere cose sulla pizza, in Canada hanno brevettato quella che si chiama la pizza ghetti. Cosa vuol dire? Una pizza con sopra degli spaghetti al pomodoro, e quindi così facciamo una bella dose di carboidrati che tanto ci servivano. Restate qui, perché pensate che c'è anche di peggio.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Spot Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Venere di Tiziano Ferro, lo ammettiamo, anche questa abbiamo cantato fuori onda. Tiziano Ferro, idolo nazionale e non solo, spopola nel mondo quasi come la pizza, perché oggi, dato che è il World Pizza and Beer Day, quindi il giorno dedicato alla pizza e alla birra, stiamo parlando delle pizze molto strane che si trovano in circolazione sul nostro pianeta. Ecco, ce n'è una che è particolarmente cara, si trova a New York e costa la bellezza di $500. È la pizza margarita con aragosta, caviale, tartufo, avocado, mango e foglie di platino edibili. E già mi sento male, a cui però devi aggiungere anche 3 shot di tequila. Insomma, con 500 euro te la cavi, no? Pizza e anche da bere. Poi non è finita qui, perché in Svezia hanno deciso di cambiare. La loro, l'ananas sulla pizza non piaceva particolarmente. Sapete che hanno fatto? Al posto dell'ananas ci hanno messo i kiwi. Ecco, alcuni mi fanno notare che forse potrebbe risultare un po' acidino il kiwi col pomodoro d'oro, però insomma è per stomaci forti. Andando avanti, in Costa Rica la pizza assume ovviamente una nota un po' tropicale con il cocco e i gamberetti, che vi dirò, magari, non lo so, ormai il cocco è un po' sdoganato, no? Anche nelle ricette salate. Per chiudere, signori, rullo di tamburi con una pizza dedicata proprio a noi. Si chiama De Berlusconi, l'hanno inventata in Finlandia ed è una pizza alla renna affumicata. Non so che cosa c'entri la renna affumicata con l'italianità. Ecco, però pensate, ha anche vinto il primo premio al New York Pizza Show. Pazzesco. Dopo questa alzo le mani, non ho più niente da dire se non fatemi sapere qual è la vostra pizza preferita e magari facciamo tutti un viaggio per andare a assaggiare in Finlandia la pizza dei Berlusconi.

so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore qui su Radio Latte Miele. A proposito di errori, ne sono stati fatti tanti nell'ultimo periodo proprio per quanto riguarda gli ingredienti della pizza. E sì, perché cari ascoltatori, se vi siete appena collegati, oggi è la giornata dedicata alla pizza e alla birra. Ottima accoppiata, anche se nel nostro viaggio in giro per il mondo, beh, abbiamo visto pizze particolarmente da brividi, sarebbero da definire. Intanto però siamo entrati nella nostra seconda ora di open bar, ciò significa noccioline, quindi curiosità che arrivano da ogni parte del mondo o in questo caso dello spazio, perché nell'ultima missione spaziale dell'ESA c'è stato un astronauta, definiamolo così, un po' particolare, non umano, ecco, vi svelerò fra poco chi è. E poi, beh, si parla anche di donne da record, in questo caso un nuovo record del mondo battuto da una 61enne che invidio molto, specie per la sua forma. E poi guardiamo già il 2027 con un calendario tutto particolare che tra l'altro farà anche del bene. Su questo però non vi spoilerò nulla, perché prima abbiamo ancora tanta buona musica da passare insieme, ma soprattutto vogliamo anche ascoltare i vostri messaggi, quindi scrivetemi al 335 787 1910, la vostra pizza preferita, se è la margherita, se è quella busta di patatine, la capricciosa, non lo so, lascio a voi libero arbitrio. Nel frattempo noi ci godiamo ancora un po' di musica.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero, la prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
10: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
9: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
10: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
9: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
11: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
12: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
13: Donna felicità.
1: Latte miele.
14: Ah, la felicità.
1: Latte miele.
15: Che rumore fa la felicità.
16: Radio Latte miele.
1: La tua musica italiana.

0: Te ci dividerà.
1: L'inedito duo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli qui su Radio Latte e Miele, mentre vi voglio portare né a Genova né a Napoli, ma nello spazio, perché sta facendo il giro dei social, lo ha fatto anche negli scorsi giorni, una foto decisamente particolare, tant'è che si è pensato essere frutto dell'intelligenza artificiale. Sto parlando di Pikachu, il famosissimo Pokémon, a bordo di una navicella spaziale con sfondo terra. È successo davvero, cioè è un progettino così molto simpatico, anche accattivante, ideato dall'Agenzia Spaziale Europea, che ha ben pensato di mandare Pikachu 67 giorni nello spazio in compagnia dell'astronauta Sophia Deneau, e ha passato così un periodo in orbita completando circa 1040 giri intorno alla Terra a bordo di questa stazione spaziale internazionale. In realtà non è che si sono svegliati un mattino e hanno detto: sapete che c'è, mandiamo Pikachu nello spazio, ma fa tutto parte di una campagna ovviamente per farsi conoscere, per promuovere il loro lavoro, e in occasione proprio della World Space Week, che pensate è la settimana mondiale dello spazio e accade proprio in queste giornate dal 4 al 10 ottobre. Quindi insomma hanno voluto fare una cosa un po' pop, diciamo, per portare la divulgazione scientifica anche a un pubblico magari di ragazzi, di giovani, no? Quanti appassionati dei Pokémon ci sono in giro per il mondo? Ecco, lo hanno, qui il nostro Simone alza la mano, lo hanno portato addirittura sullo spazio. Ma c'è di più, ve lo racconto fra poco.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

Ok, buonanotte, dice San Giovanni. No, è ancora un po' presto per augurarci la buonanotte mentre prosegue il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. E abbiamo fatto un volo in orbita, magari lo avessimo fatto noi, lo abbiamo fatto solo con le foto che stanno girando sui social, che ritraggono uno scenario abbastanza insolito, perché nello spazio in questo caso non ci è arrivata solo un'astronauta, in questo caso la francese Sophie Adenot, ma ci è arrivato anche Pikachu, il famoso Pikachu, sì, il leader, chiamiamolo così, di tutti i Pokémon. Ha deciso di farsi 67 giorni nello spazio, così compiendo più di 1000 giri intorno alla Terra. In realtà ovviamente non ha deciso lui, ma è stata l'Agenzia Spaziale Europea che lo ha fatto per promuovere quella che è la divulgazione scientifica, ma anche tutto l'importante lavoro che fanno loro verso un pubblico ovviamente di più giovani, di meno abituati magari a seguire tutte queste tematiche dello spazio, ma che sono decisamente pro nei Pokémon. Non solo, perché durante questa settimana, che è la settimana mondiale dello spazio, ci saranno diverse esposizioni itineranti, pensate, in giro per il mondo, nei principali centri dell'Agenzia Spaziale Europea, dove Pikachu praticamente dominerà la scena ovunque. Per gli italiani questa mostra farà tappa a Lucca Comics and Games dal 28 ottobre al 1 novembre, quindi se andrete a Lucca Comics avete anche la possibilità di vedere tutte queste foto e questi video di Pikachu che si diverte nello spazio. E beh, secondo me si stava divertendo anche abbastanza. Nel frattempo, a proposito di spazio, di emozioni, arriva l'indimenticabile brano di Eros Ramazzotti, in questo caso era il 2003, e cantava un'altra canzone che definirei da karaoke. Oggi va così, ragazzi, le cantiamo tutti fuori onda. Un'emozione per sempre. Vorrei...

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Denaro è tempo il...
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: costi del tuo impianto. Sunreport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni, visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Le buone forchette si ritrovano a Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
3: E siamo pronti a continuare il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. Nel frattempo però un altro viaggio indietro nel tempo, negli anni 80 con Michele Zarrillo e La Notte dei Pensieri, e dagli anni 90 Anna Opsa con Mezzo Angolo di Cielo.

0: Dal 1992 Anna Oxa con Mezzo Angolo di Cielo qui su Radio Latte Miele, mentre stanno arrivando dei messaggi che riguardano la pizza, perché se vi siete appena collegati, oggi è la giornata dedicata alla pizza e alla birra e vogliamo sapere ovviamente quali sono le vostre pizze preferite, se siete dei tradizionalisti o se invece vi piace qualcosa di, diciamo così, un po' particolare. Sentiamo questo vocale.
1: Io sono Sara e per me pizza e Coca-Cola, zero zuccheri ma con la caffeina.
2: Da Torino.
0: Che carina, questa Sara ne sa già tante, perché mi sembra abbastanza piccolina ma già la Coca zero zuccheri, brava, per tenerci fit, per tenerci in linea. Salutiamo anche Antonio dalla Lamezia Terme, che è un grande fautore e amante della margherita, e sì, perché effettivamente è quella che convince un po' tutti, poi in Italia è decisamente deliziosa, all'estero come abbiamo visto viene reinventata così nei modi più colorati e particolari, ma la cosa insomma che ci piace di più è mangiarla in compagnia, in questo caso o di una birretta o di una Coca-Cola, o perché no, io ci sono delle volte che ci abbino l'estate, però forse sono un po' così azzardo, quasi come gli svedesi che mettevano il kiwi sulla pizza. Andiamo avanti perché fra poco abbiamo altre notizie abbastanza curiose da ogni parte del mondo, e una riguarda proprio una pizza molto strana che sta per entrare in circolazione. Nel frattempo un altro brano per tenerci e tenervi compagnia mentre siete in viaggio verso casa in questo venerdì 9 ottobre. Lui è Jovanotti e questa dal 2008 è la sua Fango.
3: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

Ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli. Ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose.

0: Fango di Giovanotti qui su Radio Latte Miele, mentre durante il nostro open bar stiamo chiacchierando di cibo oggi, sì, perché si celebra proprio il 9 ottobre la giornata dedicata alla pizza e alla birra, quindi stanno arrivando tanti messaggi al 335-787-1910 su quella che è la vostra pizza preferita, ma soprattutto ci è arrivata una curiosità interessante che scopro e soprattutto leggo con voi, ce lo ricorda Silvia, per quanto riguarda la pizza Berlusconi, di cui abbiamo parlato prima, perché sì, in Finlandia esiste una pizza che si chiama pizza Berlusconi ed è a base di renna affumicata tra gli ingredienti. Ecco, pensate che in realtà deriva da un fatto veramente successo nel 2005, quindi ormai un po' di tempo fa, quando l'allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi diciamo che prese un po' in giro i finlandesi e il loro essere considerati persone che mangiavano solo carne di renna. Ecco, in realtà non è così, anzi è una delle tante poi pietanze che si possono gustare in Finlandia. E quindi cosa fece la Finlandia? Qualche anno dopo rispose inventando questa pizza Berlusconi che sì, era a base di carne di renna, ma non solo, c'era anche della cipolla, finferli e questo impasto di segale integrale. La pizza poi qui piacque, però è molto divertente notare che appunto deriva da così un inconveniente, una gaffe, una presa in giro. Ecco, grazie a Silvia che abbiamo scoperto qualcosina in più. Tra poco sì, continuiamo a parlare di pizza e di una particolarissima che uscirà tra poco a Milano.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.

0: Disco.
1: I The Colors con Italo Disco qui su Radio Latte Miele. Cosa c'è di più italiano della pizza? Beh, assolutamente niente. Stiamo festeggiando oggi insieme la giornata mondiale dedicata all'accoppiata pizza e birra, che abbiamo capito anche dai vostri messaggi funziona sempre bene. Nel frattempo però parlavamo di pizze curiose, particolari, insomma. Ecco, ce n'è una in uscita da parte di una chef che potrebbe far discutere, ma a mio parere sembra anche un'ottima trovata per adattarsi a quelli che sono i tempi nostri. Allora, l'ingrediente alla base di questa pizza è il granchio blu. Quante volte ne abbiamo sentito parlare ormai negli scorsi anni a causa del cambiamento climatico? Il granchio blu è diventato grande protagonista dei nostri mari. C'è chi lo mangia, si cucina già in Turchia, per esempio, con diverse ricette, e anche noi più o meno lo stiamo introducendo, ecco, nella nostra cucina. C'è chi è a favore, c'è chi è invece contro. E pensate che la chef Chiara Pavan, che tra l'altro vanta una stella Michelin, ha deciso di creare questa pizza con tra gli ingredienti il granchio blu. Una pizza a mio parere molto particolare, perché oltre al granchio blu su questa pizza troviamo salsa alla vodka, pomodoro e scalogno, mozzarella di bufala ed erbe aromatiche. Insomma, un gusto secondo me che alla fine troverà il suo perché particolare, anche perché io mi fido ciecamente delle abilità da chef, dato che io queste cose non le possiedo. Se volete saperne di più andate a googlarla, perché la troverete in circolazione in Italia in diversi locali, in diversi ristoranti appunto di una nota catena. E perché no, se volete fare questa experience, questa prova di testare il granchio blu sulla pizza, beh, c'è la possibilità.

0: Crocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
1: Plin plin.
3: 19 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
5: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles qui su Radio Latte Miele, mentre entriamo ufficialmente nella nostra terza ora insieme di Open Bar durante questo venerdì 9 ottobre. E la domanda allora viene spontanea, viene lecita: che cosa fate, cari amici, questo weekend? Ecco, se avete ancora qualche dubbio, dovete organizzare o volete semplicemente togliervi dal divano, ho qualche proposta che potrebbe fare al caso vostro. Intanto una bella pizza, magari accompagnata dalla birra, non è male, perché oggi stiamo festeggiando insieme qui al bancone del nostro Open Bar la giornata mondiale dedicata proprio alla coppiata pizza-birra, che piace particolarmente a noi italiani ma anche all'estero. Se invece preferite fare qualcosa di un po' più movimentato, ecco, dovete sapere che proprio questo weekend ci sono le giornate FAI d'autunno, con tantissimi, pensate, località, musei, palazzi storici aperti proprio per tutti coloro che vogliono immergersi nel mondo dell'arte, in tra l'altro oltre 350 città, quindi insomma avete la possibilità davvero in ogni parte d'Italia di passare una bella giornata, un bel pomeriggio. Non solo, perché io che sono mangereccia, che mi piace passare il weekend mangiando, ho anche una lista di belle sagre e di appuntamenti gastronomici che non sono niente male, anche in questo caso sono sparsi in giro per l'Italia. Li scopriamo fra poco, perché prima arrivano le notizie.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
9: L'economia.
8: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno ancora funzionante è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
11: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
12: E mangio pane, pane e sale.
13: Latte e miele.

spirituale, Biagio Antonacci e Safe qui su Radio Latte e Miele durante il nostro open bar, mentre vi sto dando un po' di consigli per questo weekend. Se non sapete cosa fare, orecchie aperte, perché ci sono le giornate del FAI d'autunno, quindi il Fondo Ambiente Italiano aprirà tantissimi diversi siti che di solito sono chiusi al pubblico, beh, per farvi vivere un weekend un po' diverso dal solito. Intanto vi do qualche numero, perché i luoghi visitabili saranno 700 in ben 350 città, molti dei quali sono appunto ovviamente inaccessibili. Il tema principale è quello del Made in Italy, e quindi quest'anno il Fondo per l'Ambiente Italiano ha deciso di portarvi così in tutto questo mondo particolarmente articolato, in cui potrete visitare delle botteghe, potrete visitare delle location appunto di solito chiuse al pubblico, tra cui anche fabbriche particolarmente famose di oggetti che si producono in Italia, che sono orgoglio italiano, non solo, poi tanti luoghi di una bellezza inaudita che a volte rimangono belli proprio perché sono un po' inaccessibili, no? Quante volte davvero una cosa diventa un po' più bella perché non possiamo averla? Ecco, in questo caso, durante questo weekend, se andate sul sito del FAI trovate davvero tantissime località diverse. Ve ne suggerisco qualcuna fra poco. Nel frattempo arriva un brano che speriamo sia anche un augurio per il fine settimana.

Loro sono Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci con Il Sole durante il nostro open bar qui su Radio Latte Miele, augurandoci che sia un weekend di sole che ci permetta di fare ancora un po' le ultime scampagnate, dato che anche il clima lo consente. Ecco, ci auguriamo un po' di sole, ma soprattutto un po' di riposo, poter staccare in questo weekend dalla frenesia della settimana. Potrete farlo in tantissimi luoghi molto belli e molto particolari che eccezionalmente proprio questo sabato e questa domenica saranno aperti, perché per l'occasione il Fondo Ambiente Italiano concede appunto a tutti noi di poter visitare, pensate, oltre 700 luoghi molto particolari in 350 città. Ve ne suggerisco qualcosina. Ad esempio, sempre per il tema Made in Italy, potete visitare il Polo delle Arti a Napoli con la sua celebre porcellana, quindi amanti della porcellana, beh, ce n'è per voi, l'Atelier Ricci di Lucca e la sede del MAE Museum a Fiorenzuola in Suola d'Adda. Qui si parla sempre di Made in Italy, di tutte queste opere fatte a mano e fatte con determinato, insomma, ingegno artistico. La Calabria valorizza la creatività d'impresa con il lanificio Leo e il parco Rubettino, mentre in Piemonte, questa è bellissima, forse ci vado, apre la storica fabbrica Leone, quella delle famose pastiglie Leone, che sono un vanto, insomma, per proprio per l'Italia. Tantissime ovviamente le aperture anche nelle grandi città tra Roma e Milano. Io vi consiglio di fare un giro sul sito del FAI per scoprirle tutte. Nel frattempo ancora un po' di buona musica qui sempre su Radio Latte Miele per accompagnare il nostro ritorno verso casa finalmente. Anche quest'altra settimana è finita, ecco, se siete bloccati nel traffico vi sono vicina e vi faccio compagnia, ovviamente non solo con la mia voce ma anche con la musica, quella buona tutta italiana di Radio Latte Miele. Arriva dal 2014 Ligabue con Il Muro del Suono.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%.
4: Spot.
5: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. Tropeaholidays.com.
6: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazioni. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
7: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
6: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
7: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
6: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
7: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
9: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
10: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
9: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
11: Regalati una serata speciale.
12: Atmosfera unica e ricercata.
11: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
12: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
11: In via Largo Sedile Africano.
12: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele chiama al 347 54 67 358.
13: Segui le notizie della tua città sul sito latte e miele calabria.it.

Marcella e Gianni Bella con l'ultima poesia dal 1986 qui su Radio Latte e Miele durante il nostro open bar che sta per giungere al termine, ma prima ancora qualche consiglio per voi se non sapete cosa fare questo fine settimana e volete passarlo magari in maniera un po' diversa, ecco, ho qualche suggerimento. Innanzitutto vi ricordo le giornate d'autunno del FAI, quindi oltre, pensate, 700 luoghi che potete visitare questo fine settimana. Tra l'altro non potrete farlo nei prossimi weekend perché sono luoghi che sono accessibili solo appunto quando lo decide il Fondo Ambiente Italiano. Dall'altro lato, cari amici, io sto un po' rosicando perché purtroppo non ci potrò andare, ma avrò tempo per farlo. Inizia ufficialmente una delle fiere per cui arriva gente da tutto il mondo. Stiamo parlando della Fiera del Tartufo ad Alba, che apre i battenti ufficialmente domani. Una manifestazione ormai incredibile, appunto rinomata a livello mondiale. Pensate, è giunta la sua 96esima edizione. Proseguirà però fino al 6 dicembre. Quindi, se avrete tempo anche per organizzare, se siete degli amanti del tartufo, ovviamente è una manifestazione molto ampia, con tantissime cose da fare e da vedere. Il protagonista è sempre lui, il tartufo bianco, ma ci saranno tanti spazi dedicati anche alla gastronomia, ai vini del territorio, collaboratori, cooking show e poi appuntamenti folcloristici, perché insomma Alba davvero diventa una grande festa, ovviamente, del mangiare bene, anche in questo caso nel Made in Italy. Ci spostiamo un po' più in là, non andiamo ad Alba perché in tanti, no, dicono quanto sarebbe bella Milano se ci fosse il mare, quanto sarebbe bello il Piemonte, dico io, se ci fosse il mare, e lo dico da piemontese. Lo facciamo facendoci trasportare da queste dolcissime note di Luca Carboni. Era il 1992, lui cantava uno di quei brani che poi ovviamente è passato alla storia e mi dà decisamente tanta tranquillità. Quindi se siete nel traffico penso farà lo stesso effetto anche voi, anzi, o meglio, lo spero. Questa è ovviamente Mare, Mare.

0: Insieme nel dolce Mari Mari di Luca Carboni dal 1992 qui su Radio Latte Miele durante il nostro open bar. Non stiamo parlando più di mare perché ormai è arrivato l'autunno e autunno uguale sagre. Sì, ce ne sono tante in giro per l'Italia in questo weekend, a partire da quella importantissima, ormai rinomata a livello mondiale, che è la sagra del Tartufo di Alba. Ma amici, ho qualcos'altro in più per voi. Intanto, se siete in Trentino, prosegue una manifestazione molto bella che è la Strada del Vino e dei Sapori Trentini. Quindi ovviamente qui si parla di aziende agricole, agriturismi e ristoranti che offrono aperitivi, degustazioni e cooking show stagionali durante il weekend. Quindi vi ho dato un'idea, l'ho data anche al nostro regista qui che mi guarda con molto interesse. Se siete a Cremona, c'è una gustosissima festa del salame, è già iniziata oggi, proseguirà fino all'11 ottobre. Anche qui, pancia mia fatti capanna, poi tutto ciò che è gustoso ci convince particolarmente. Mentre vicino a Parma, a Colorno, sabato e domenica si terrà il Gran Galà del Tortel Dolce, che è una manifestazione incentrata su questo tipico piatto della bassa parmense, con le varie aziende locali che insomma vi faranno provare il miglior tortello dolce. Chiudo con domenica una splendida sagra del marrone. Io amo le castagne, marron glacé, eccetera. In questo caso a Castel del Rio, vicino a Bologna. Vi ho fatto venire fame? Probabilmente sì.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
4: Non farti mancare l'aria nelle piazze.
3: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

Lo mettiamo qui su Radio Latte e Miele. Abbiamo fatto karaoke anche per questo brano incredibile di Elisa, una potenza vocale che mai noi potremmo eguagliare. Fortuna che ci sei, Elisa. Ci siamo quasi ai titoli di coda del nostro open bar del venerdì, ma prima volevo farvi un po' un recappino di tutto ciò di cui abbiamo parlato, anche per darvi qualche spunto intanto per il weekend. Quindi perché non passarlo in qualche bellissimo sito della nostra Italia, simbolo del Made in Italy, perché proprio il FAI apre eccezionalmente ben 700 location, pensate, in 350 città diverse. Poi perché non concedersi una bella pizza e una birra in onore a questa giornata, che è stata la giornata mondiale dedicata proprio alla pizza e alla birra. E proprio per questo vi leggo un altro messaggino, perché siete in tanti che ci avete scritto che la vostra pizza preferita ovviamente è la margherita, mentre Katia da Bologna ci scrive: la mia pizza preferita è salsiccia, cipolla e olio piccante. Vi dirò, dovrei provarla con l'aggiunta di olio piccante, perché già la conosco ma mi manca questo tocco un po' così de fuego. Ciao Katia, grazie per averci scritto e per avermi dato un consiglio così gastronomico. La musica ovviamente di Radio Latte e Miele prosegue, però ci vediamo fra poco per i saluti di rito.

Adriano Celentano con Per Averti qui su Radio Latte Miele. Ecco, io a quest'ora, ragazzi miei, farei di tutto per una bella fetta di pizza, che tra l'altro andrò a prendermi fra pochissimo per festeggiare così la fine di questo open bar e della nostra settimana passata insieme. Noi ovviamente ci rivediamo la prossima, perché il bancone di Radio Latte Miele è sempre aperto per tutti voi.

0: 20 in punto.
1: E siamo ufficialmente ai titoli di coda, cari amici di Open Bar. Vi devo salutare, ritornerò ovviamente lunedì, ma prima, dato che abbiamo tanto parlato di pizza, perché oggi è la giornata mondiale dell'accoppiata che funziona benissimo, pizza e birra, un ultimo messaggio che ci arriva da Rafael, che ci ascolta, pensate, dalla California, e ci dice che in Messico è abitudine comune aggiungere i jalapenos alla pizza, insomma, per una cosa così leggerina, ecco. Poi ci vuole anche un bel po' di birra, forse per togliere il piccante dalla bocca, dato che io non sono proprio un'esperta di piccante. Grazie a Raffaele, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e ci avete tenuto compagnia. A proposito di compagnia, beh, ora arriva Giovane Fuori Classe con Riccardo Danelli e poi tanta buona musica, come sempre su Radio Latte Miele. Ciao!
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 10 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di cambiamenti, qualche imprevisto. Bisogna reagire con la solita determinazione. Anche se, come dico sempre, quel Saturno nel segno invita soprattutto a tagliare rami secchi, non ad arrabbiarsi. In amore, miglioramenti da domenica pomeriggio. Per il Toro, periodo utile per pianificare progetti futuri, soprattutto per il 2027. Quello che nasce adesso e potrebbe essere soggetto a verifica o cambiamenti. Chi si sposa, convive, che fa una scelta di questo genere, accetta una sfida. Attenzione alle spese. Gemelli, energia, novità, occasioni per rinnovare lavoro e conoscenze. Sono anche favoriti gli incontri sentimentali. È un periodo molto creativo e si sa che i gemelli, grazie alla fantasia, riescono a fare grandi cose. Il Cancro vive delle possibili tensioni familiari, qualche piccolo contrattempo ritardo. Avevo spiegato che questo fine settimana poteva essere un po' sottotono. Mantenere la calma è necessario, accettare gli inviti anche perché bisogna distrarsi. Domani va meglio. Leone, fai chiarezza nelle amicizie, nei sentimenti. È un periodo in cui Giove ti aiuta a superare problemi. E come spiegavo tempo fa, anche chi ha avuto un guaio, una difficoltà grande, pensa, ce l'ho fatta, in fondo mi è andata bene. Però ancora una volta, con Marte nel segno, bisogna evitare di stancarsi, sovraccaricarsi e concedersi il riposo necessario. La Vergine affronta i cambiamenti con molta pazienza. Lo sappiamo, è un segno di terra, non ama l'improvvisazione. Questa Venere in sestile porta occasioni in amore anche per recuperare un sentimento. Persone stimolanti attorno, Scorpione, Gemelli, possono andar bene. La Bilancia è una giornata movimentata. Di chi ti puoi fidare? Ecco, questa è una domanda che potrai porti diverse volte nel corso di questa giornata, ma anche nelle prossime settimane. Sarebbe il caso di dare spazio al divertimento. Scorpione, amicizia e amore al centro dell'attenzione. Venere, Mercurio. Mercurio, tra l'altro, stimola le buone idee, favoriti gli incontri, le passioni e le nuove conoscenze. Possibili sorprese. Mi raccomando, parcheggia la diffidenza. Il Sagittario torna ottimista, cresce la voglia di stare in compagnia, cerca persone capaci di ricambiare la sua generosità e spero davvero che questa situazione astrologica migliori, soprattutto per i cuori solitari o per coloro che sono rimasti feriti in amore. Capricorno, restano dei piccoli dubbi, forse anche questa è una giornata che porta un minimo di irritabilità e stanchezza. Evita le polemiche, capita spesso di arrivare al weekend esausti, organizza qualcosa di piacevole per domenica. Acquario dovrebbe recuperare energie dopo mesi complicati, ci sono stati cambi di scena, di gruppo, di ruolo, in certi casi addirittura di azienda. C'è anche chi ha detto stop, ha lanciato un ultimatum. In amore servono ancora pazienza e chiarezza. Periodo rivoluzionario che porterà però cambiamenti importanti. E per i Pesci, intuizioni e sentimenti intensi, favoriti gli incontri, nuove prospettive amorose e decisioni importanti per il futuro, sempre avvantaggiate da un ottimo aspetto di Mercurio. Chi vuole sposarsi o convivere, ufficializzare una storia, avrà a disposizione un periodo molto interessante. Per oggi è tutto, buon weekend e ci sentiamo domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
3: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Latte e miele.

0: Ho sbagliato.
1: Fabrizio Moro. Così. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Spot, caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo.

0: figa!
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le solite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Buonasera, io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele. Questa sera succederanno come sempre tante cose, ci saranno diversi ospiti freschi, anche freschissimi di release. Sono appena usciti degli album molto interessanti di Mazbi da Genova, di Westcross da Padova, e poi ci sarà il format dedicato ai content creator. Ci sarà una creator che non spoiler ancora, che porterà 5 brani di artisti emergenti, ma prima cominciamo con un artista che la storia l'ha fatta e sta continuando a farla con i suoi tour in giro per l'Italia, ovvero Cesare Cremonini con Paparazzi. Come se...

0: Paparazzi di Cesare Cremonini. Nel frattempo è arrivato il nostro ospite in studio, Westcross.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai, bro?
1: Tutto bene, te?
0: Tra l'altro noi ci conoscevamo già. È stato un po' una sorpresa rivederci.
1: Pazzesco.
0: Qui. Cioè, io in realtà lo sapevo, te forse no.
1: Io non lo sapevo, è stata una bella sorpresa, quindi...
0: Fantastico, tra l'altro una delle tue prime interviste radio, mi hai detto?
1: Sì, esatto.
0: Speriamo che sia, cioè, perfetto. Quindi tutto quello che ti chiederò alla fine non è mai stato detto. Posso chiederti qualsiasi cosa?
1: Vai.
0: Non c'è niente di scontato. Allora, tu sei fresco di una release, che è appunto il tuo nuovo album, Bar Speranza.
1: Yes.
0: Che tra l'altro è un titolo molto suggestivo, secondo me.
1: Grande, mi fa
0: e
1: piacere.
0: Da dove arriva un po' questa idea del titolo, che sembra anche un concept, forse? Un luogo sia fisico che immaginario, quasi.
1: Sì, praticamente il disco aveva questo concept dove ogni canzone rappresenta una faccia di questo bar, perché il disco è stato tutto quanto scritto in vari bar di quartiere, di periferia.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cioè, anziché andare in studio, tu per scrivere vai al bar?
1: Sì, la maggior parte delle idee sono venute lì. Poi ovviamente i pezzi li abbiamo chiusi poi in studio.
0: Beh, okay,
1: insieme,
0: certo,
1: a Lester,
0: sì,
1: che l'ha prodotto. E niente, praticamente mentre stavo finendo il disco mi sono messo a leggere questo libro che si chiama Il Bar delle Grandi Speranze. Ed è un libro dove appunto questo autore, J.R. Moringer, parla della sua storia e ha come centro all'interno della storia proprio questo suo bar, no?
0: Ci hanno fatto anche un film, se non ricordo,
1: sì,
0: male.
1: Esatto. E quindi ho pensato che era molto simile al concept del disco che stavo scrivendo. Ed essendo che non volevo dare il nome di un bar specifico al disco, ho pensato che Bar Speranza fosse un po', rappresentasse un po' tutti i bar.
0: Simbolico, quindi ognuno, esatto, può rivedersi nel esatto, suo bar. Allora direi di cominciare con una canzone per entrare un po' nel mood. La canzone che è la collaborazione con Fra Quintale.
1: Let's
0: si chiama Scarabocchi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Innamorarsi. Latte e miele.

0: Scarabocchi di Westcross insieme a Fra Quintale. Siamo qui su Giovane Fuori Classe e c'è il nostro caro Westcross che è venuto a trovarci per raccontarci un po' del disco. Abbiamo già parlato di quello che ti ha ispirato, no? Un po' il libro, Il Bar delle Grandi Speranze. Però io mi sono segnato anche che c'è un film che anche quello ti è stato d'aiuto forse per la creazione del disco, che è Coffee and Cigarettes.
1: Esatto.
0: Che non ho mai visto, quindi puoi anche raccontarmi te come... Cioè, ho capito di cosa parla, che ci sono 11 episodi, che tra l'altro...
1: Esatto, è una raccolta di cortometraggi, diciamo, di piccoli sketch in cui ci sono vari attori, ma... C'è veramente chiunque. C'è il Wu-Tang Clan e c'è Roberto
0: Benigni, ho visto.
1: Esatto,
0: che grande,
1: per dirti. E niente, quel film là è stato molto di ispirazione, soprattutto per la parte visiva del progetto, perché tutti quanti i trailer del disco che abbiamo fatto li abbiamo fatti reinterpretando delle scene di Coffee and Cigarettes. Ad esempio quella che abbiamo fatto con Fra, che abbiamo appena sentito la canzone, è proprio citando lo sketch che c'è, dove c'è il Wu-Tang Clan, per esempio.
0: Bellissimo.
1: Esatto, quindi è stato molto, molto di ispirazione.
0: Tra l'altro gli episodi in questo film sono tipo 11, come,
1: esatto,
0: le canzoni,
1: come le
0: del
1: canzoni
0: disco,
1: del
0: quindi
1: disco.
0: È tutto,
1: esatto, sì,
0: tutto abbiamo... collegato. E il disco, da quello che ho ascoltato, vabbè, a parte che non abbiamo parlato di Fra Quintale, della canzone con com'è nata sta collaborazione, che mi stavo dimenticando?
1: È nata perché, beh, lui è stato un mito assoluto. In realtà è nata veramente per caso, perché io l'ho incontrato ad un concerto e l'ho fermato per fargli complimenti, semplicemente.
0: Un concerto non suo?
1: No, non suo.
0: Ok,
1: fuori da un concerto.
0: Lì allo stesso concerto.
1: Esatto.
0: Adesso voglio sapere di chi è questo concerto.
1: Ah, era il Forum di Mace.
0: Ok,
1: io ero andato a vedermi
0: ottimo.
1: Il concerto perché sono fan. E ho incontrato Fra e gli faccio, cazzo grande, cioè... E lui in realtà...
0: Ma non ti conosceva ancora lui?
1: È stato assurdo perché lì per lì tipo mi ha mezzo riconosciuto e mi ha detto: guarda che forse ho visto dei video, così secondo me la roba spacca. Allora io ho preso la palla al balzo e gli ho semplicemente chiesto se avesse voglia di ascoltarsi un po' in anteprima i provini del mio disco per darmi un'opinione, capito? Perché comunque è un artista,
0: okay,
1: che rispetto
0: molto. Ok, quindi non c'era in ballo ancora la possibilità di un featuring, semplicemente
1: no.
0: Volevi
1: neanche
0: chiedergli un'opinione.
1: Okay. Sì, per me è stata una cosa veramente assurda, perché poi io gli ho mandato il disco su Instagram, quindi cioè mi aspettavo che magari...
0: Che ti costasse proprio.
1: Esatto. Invece lui se l'ha ascoltato e il giorno dopo mi ha scritto e mi ha detto... il disco spacca, è veramente figo e insomma gli piaceva particolarmente Scarabocchi. Allora mi sono buttato, gli ho detto se volesse farci qualcosa e l'ha voluto fare. E poi la cosa assurda è che abbiamo chiuso tutto, cioè dal momento in cui è successa questa cosa al momento in cui è uscito il disco, cioè è uscito il pezzo, sarà passato un mese.
0: Sì, perché è uscito come estratto prima,
1: esatto,
0: che uscisse il disco.
1: Cioè, noi abbiamo fatto tutto quanto, sarà stato a giugno. E abbiamo fatto tutto.
0: Grande, anche perché lui non è uno che dà collaborazioni, insomma, di qua e di là. Cioè è importante come,
1: no,
0: come featuring.
1: No, è veramente un king, non so come altro dirlo. Cioè, assurdo.
0: Ma tu te lo ascoltavi già? Cioè c'era un po' questa...
1: Sì, madonna. Io, cioè, non so come dire, Nei treni la notte per me è un pezzo che
0: è
1: proprio segnato.
0: È bellissimo, iconico.
1: Ma poi ha fatto un sacco di hit. Cioè, io gli ho fatto, io ero andato lì a fargli i miei complimenti.
0: Ma secondo
1: sinceri.
0: Me ha capito un po' questa cosa, anche che il disco era proprio studiato per essere un disco. Cioè che
1: sì.
0: Oggi non è scontato, no? Sai, escono delle raccolte di pezzi, magari che ci sono i pezzi che vanno di più, i pezzi che vanno di meno. Però questo anche io quando l'ho ascoltato la prima volta ho detto: cioè è proprio un disco da ascoltare dall'inizio alla fine. Ha proprio senso,
1: certo.
0: Di... Cioè anche tu immagino che l'abbia voluto strutturare in questo modo.
1: Sì, noi l'abbiamo lavorato appunto come disco dall'inizio alla fine e la fortuna è stata che il concept era ben chiaro dall'inizio, no? Quindi, cioè, nel momento in cui ci siamo trovati in studio a lavorare ai pezzi, comunque io avevo già in mente il concept, perché tante cose le avevo già scritte appunto prima.
0: Ok.
1: E quindi poi è venuto un po' da sé.
0: Allora, direi di ascoltarci un altro brano, che è quello insieme a Tara, un'altra grandissima collaborazione.
1: Let's
0: l'ultimo,
1: go.
0: Coccodrillo.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

0: Ottimo coccodrillo di Westcross insieme a Tara qui su Giovane Fuori Classe, uno dei brani che tra l'altro sono presenti appunto nel nuovo disco Bar Speranza. Qui abbiamo Westcross che è venuto a trovarci in studio.
1: Eccoci.
0: E anche questa è una collaborazione molto studiata ma anche naturale, perché comunque sì. mi hai detto che avete le stesse origini voi.
1: Certo.
0: E parlando di origini, oltre a Tara, cioè, tu mi sembra che tu sia molto legato anche a Padova, perché
1: sì.
0: nel disco ci sono appunto Dacio Nazari,
1: certo.
0: e Posta Nebbia, che anche loro sono di Padova.
1: Yes.
0: E quindi come sono nate queste collab? Penso molto in modo molto naturale, no?
1: Sì, tutte le collaborazioni del disco hanno una loro piccola storia, diciamo. Dutch, per esempio, era un artista che io da piccolo a Padova mi ascoltavo. Andavo a tutti i suoi concerti. Veramente ero un grande fan. E poi io ho iniziato a fare musica e lui mi ha molto supportato, mi aiutava, andavo nello stesso studio, insomma, così. E quindi non so come dire, era il primo disco, ho pensato, cioè, voglio averlo dentro.
0: Sì.
1: E lui è stato un mito, nel senso che l'ha voluto fare subito e l'abbiamo chiusa. I Postnebbia invece sono un gruppo, secondo me, veramente forte. E la cosa assurda è che noi abbiamo anche tanti amici in comune, ma loro quando sono usciti sono stati praticamente la prima cosa non rap che io ho sentito uscire da Padova, che mi è arrivata forte.
0: Ok.
1: E ho pensato, fighissimo, cavolo. Quindi poi avevamo questo pezzo in mente, che è Fuori dall'edicola, con Lester.
0: Lester, che ricordiamo, è il produttore,
1: esatto,
0: no? Che ha lavorato la maggior parte del disco.
1: Ha prodotto tutto il disco, ha fatto
0: tutta
1: la sound direction del progetto. E insomma, avevamo questo pezzo in mente e abbiamo detto,

0: Latte Miele Notizie, Calabria.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Un sacerdote della diocesi di Locri Gerace è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria su disposizione del GIP. L'indagine, coordinata dalla procura di Locri, è durata diversi mesi. Le presunte vittime sarebbero persone adulte. Massimo riserbo degli investigatori sui dettagli dell'inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i fatti. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato a Pargheria il latitante Vincenzo La Rosa, ricercato da mesi. L'uomo si era sottratto a un ordine di carcerazione emesso nel febbraio 2026. Deve scontare 6 anni di reclusione nel procedimento Jail Express. È inoltre destinatario di una condanna definitiva a 8 anni per associazione mafiosa. L'arresto è arrivato al termine di una lunga attività investigativa condotta dai militari dell'Arma. Scoperto un furto di materiale inerte dall'alveo del fiume Amato nel comune di Maida, nel Catanzarese. Un'operazione congiunta dei carabinieri, dei nuclei forestali di Girifalco e Caranzaro e del NIPAF ha portato all'arresto di 2 persone colte in flagranza di reato mentre eseguivano un prelievo abusivo all'interno di un'area sottoposta al vincolo paesaggistico. La grave ed illegittima sottrazione di inerti dal corso d'acqua ha portato una pericolosa deviazione artificiale del naturale deflusso delle acque del fiume. L'ufficio immigrazione della questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un 55enne di origini georgiane. L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge per il soggiorno in Italia, dopo il diniego alla richiesta di protezione internazionale. È stato accompagnato dal personale della polizia all'aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel paese di origine. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di reingresso in Italia e nell'area Schengen per 3 anni. A Reggio Calabria, uno studente detenuto negli istituti penitenziari Panzera ha conseguito la laurea in scienze economiche. È il primo laureato del polo universitario penitenziario della Mediterranea. Ha discusso una tesi in economia e gestione delle imprese, completando gli studi durante la detenzione. Il risultato è frutto della collaborazione tra Università Mediterranea e Amministrazione Penitenziaria. Soddisfazione è stata espressa dal rettore Giuseppe Zimbalatti, che ha sottolineato il valore dello studio nel percorso di reinserimento sociale. La responsabilità dell'informazione e il valore della cooperazione tra le sponde del Mediterraneo saranno al centro del primo incontro pubblico della Summer Pace University, in programma a Belvedere Marittimo nel Cosentino. Al Palazzo della Curia Regale, attuale Clinica Spinelli, ci saranno 2 momenti complementari: il corso di alta formazione per giornalisti, con inizio alle ore 15, e il forum internazionale

0: 26. Dal 23 ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele. C'è appena stato il nostro ospite Westcross che ci ha presentato il disco. Adesso sta per arrivare Mazby, anche lui freschissimo con il nuovo disco. Ma prima ci ascoltiamo Dedica di Ernia.

0: Sei magnifica.
1: Dedica di Ernia. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio un altro grandissimo ospite, signore e signori, Mazby.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Come va? Come sta vivendo questo periodo?
2: Molto bene, molto bene. Tantissime belle cose. È appena uscito il disco, quindi siamo belli carichi.
1: Ho visto che stai annunciando tantissime cose, tutte diciamo di contorno anche per il disco appunto che è uscito, che si chiama Fuori Corso. Tra l'altro un titolo molto importante, direi, no? Quasi rappresentativo della nostra generazione.
2: Beh, sono partito dalla mia esperienza personale. Quando l'ho scritto 2 anni fa mi sentivo molto fuori corso nella vita e quindi ci tenevo a fare un disco che mi rappresentasse anche da questo punto di vista.
1: Ma scusa, ti riferisci anche all'università? Cioè tu hai fatto...
2: Allora, io ho fatto l'università, però 3 anni fa, no, anzi molto di più, cavolo, il tempo passa in fretta. Si può essere fuori corso all'università, ma anche in

0: troppi campi, quindi il lavoro, le relazioni,
1: la vita, beh, quello, ma è anche un po' forse grazie, cioè grazie a causa anche dei social, no, che negli ultimi anni vediamo le vite degli altri, quindi in qualche modo ci sentiamo, certo, indietro. Non so se ti è capitato anche magari nella stesura del disco.
0: Tantissimo, tantissimo. E la metafora universitaria che in qualche modo dava un po' un'unità di misura di questo concetto, e lo esprimeva bene, però si sente tanto anche in altri campi.
1: Beh, allora sicuramente sul discorso dell'università ci torniamo, anche perché ho visto che c'è un bel annuncio che farei, insomma, un giro nelle varie università. Prima, per entrare un po' nel mood, mi ascolterei intanto un brano che è la title track dell'album, appunto, che si chiama Fuori Corso.
2: La senti questa fatica di diventare adulti e continuare a stupirsi, tenere un sogno in vita? Quanto è facile perdersi, abbattersi e poi crollare a fine partita. Questa vai dimenticati che non fanno la storia e pensano sia finita. Senza una via d'uscita, ma le date di scadenza vanno bene sul latte, non sul tuo potenziale.

0: corso di Mazbi, che è venuto qui a Giovane Fuori Classe per raccontarci un po' del suo nuovo disco, appunto, che si chiama Fuori Corso. Quindi mi sembra anche abbastanza importante questa traccia, no? Identificativa,
1: sì,
0: del disco.
1: Bravissimo. L'intro, il primo pezzo, perché in qualche modo riassume un po' tutti i concetti del disco. Perché insomma, se ci si sente fuori corso in qualsiasi ambito della vita, questo non vuol dire che uno non possa vivere una vita piena e dignitosa, e quindi finisce con questo augurio: io voglio vivere. Ed mi piace molto che inizi così il disco.
0: Quindi speri un po' anche che chi lo ascolta si senta meno solo in questa cosa.
1: Sì, sì. Tra l'altro sono contento perché già sono iniziati ad arrivare dei messaggi veramente belli da questo punto di vista, anche di universitari, universitarie che mi scrivono un po' le loro considerazioni a riguardo, quindi sono già molto contento, devo dire.
0: Beh, allora a questo punto parliamo un po' dell'università, visto che hai annunciato attraverso i tuoi canali social, appunto, che farai un tour nelle università.
1: Sì.
0: Una cosa molto particolare, anche una bellissima idea secondo me.
1: Grazie.
0: Cosa farai? Andare a presentare il disco?
1: Esatto, faremo questi talk all'interno dell'università. Mi piaceva il cortocircuito di fare il fuori corso nell'università.
0: Sì, effettivamente, anche perché ce ne saranno molti magari che sono fuori corso, quindi è,
1: esatto,
0: anche un'occasione,
1: esatto. E poi insomma è un modo anche per sensibilizzare sull'argomento, perché mi ricordo che quando ho iniziato a scrivere questo disco comunque si veniva da anni in cui si leggevano anche casi di cronaca abbastanza pesanti a riguardo sulla salute mentale correlata al sentirsi fuori corso. Quindi anche in cuor mio sento di fare una cosa che mi fa piacere molto a livello sociale, se vuoi, anche di sdoganare un po' questa cosa e di dire: io ho fatto un disco su questa cosa e non mi vergogno, ci ho fatto l'adesivo, ho fatto la bandiera.
0: Ma infatti ho visto che sei tutto brandizzato, bellissima questa camicia. Ma la camicia è fatta apposta per o è solamente personalizzata?
1: L'ho personalizzata io.
0: Ok, vabbè, sappi che quando vorrei spedirne una anche
1: qua,
0: va bene,
1: volentieri.
0: La indossiamo volentieri. È stato semplice avere l'opportunità di entrare nell'università, oppure sono ancora un po', magari, non sono tutti aperti a fare questo tipo di eventi?
1: Allora, abbiamo trovato molta apertura, probabilmente è un tema molto sentito da questo punto di vista, quindi spero anche che questa cosa faccia ulteriore breccia, ecco, perché se ne deve parlare di più. E quando ho iniziato a scrivere questo disco ho proprio pensato: io mi sento così e vorrei se ne parlasse di più, perché non penso di essere il solo.
0: Beh, allora comunque invitiamo tutti a controllare i social, che ci sono tutte le date così nelle varie università. E appunto qui a Milano so che sarei alla IULM, poi ce ne sono,
1: sì,
0: altri in giro per l'Italia, e insomma potete passare ad ascoltare anche dal vivo il discorso, appunto, sul disco e su questo tema. Tra l'altro tu sei di Genova, una città comunque che è importantina, diciamo, per la musica italiana, insomma qualche artista deve essere uscito da lì. Come ti ha influenzato per la scrittura di questo disco, anche per la musicalità, che mi sembra molto aperta?
1: Beh, mi ha influenzato un po' a ritroso, nel senso che ho sentito tanto la responsabilità di uscire con un prodotto, dato che comunque ci sono tantissimi artisti a Genova che spaccano e che stanno facendo grandi cose a livello nazionale. Ho anche sentito la responsabilità di fare una proposta che non andasse in qualche modo a ricordare qualcun altro, quindi sono stato un po' attento al contrario, no? A dire: cerchiamo,
0: okay,
1: di fare qualcosa.
0: Ok, cerchiamo di non essere troppo genovese,
1: esatto,
0: secondo i canoni.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, però secondo me è anche un po' nel sangue quella cosa lì. Cioè ce l'hai proprio la musicalità, no? Ascoltando il disco si sente che c'è un po'...
1: Dici, da lì non si scappa.
0: Secondo me, ma è un bene,
1: certo,
0: perché alla fine,
1: certo,
0: è la musica,
1: certo,
0: anche che riempie gli stadi, che stiamo vedendo in giro per l'Italia, che ha preso un po' tutti. Allora io direi di ascoltarci un altro brano di questo disco, che si chiama Muay Thai. È così.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: E questo era Muay Thai di Mazbi. Siamo sempre su Giovane Fuori Classe e il nostro Mazbi è passato qui a trovarci per raccontarci un po' quello che sta facendo, il disco Fuori Corsa appunto che è uscito ed è disponibile, si può ascoltare ovunque, ma anche il tour nelle università di cui abbiamo parlato, una cosa molto particolare, un'iniziativa anche importante per avvicinare determinati temi appunto sociali, chiamiamoli, con agli studenti appunto. E c'è anche nel disco tra l'altro una collaborazione che è una sola, che di solito si vedono dischi anche pieni di collaborazioni, invece qua c'è solamente Orlando. Come nasce questa collaborazione?
2: È nato molto spontaneamente perché io e lui condividiamo intanto penso molti valori ed è molto bella questa cosa, soprattutto in una città come Milano, molto frenetica, molto veloce. Capitato di fare discorsi sulla musica, ci siamo proprio trovati tanto. E poi condividiamo anche lo stesso produttore, che è Sitch, Simone Panero, che è sia nel mio team di produttori sia nel suo, quindi diciamo che è nata veramente molto organicamente,
1: ecco. Poi avete anche, mi sembra, due stili molto simili, forse, come cantautorato.
2: Beh, ci piace, esatto, ci piace tanto Bruno Risassa, entrambi, quindi siamo condivisi.
1: Che però è calabrese, anche. Non è di Genova.
2: Sì.
1: Ma invece della scuola genovese, adesso so che mi hai detto che non... cerchi di non rifarti troppo a quelli che già esistono, ovviamente, perché sono che hanno fatto la storia e sono molto conosciuti. Ma c'è qualcuno che pensa, cioè che ti sia ascoltato tanto?
2: Beh, sì, tantissimo. Luigi Tenco è il numero uno.
1: Grande, il caso misterioso anche lui, uno dei più criptici della musica italiana.
2: È nel mio cuore, sempre.
1: E poi io so che anche, cioè, vedendo le cose che hai fatto in passato, tu hai anche collaborato con Olly. Siete amici?
2: Certo.
1: Vi conoscete
2: certo.
1: Ancora prima della musica, immagino.
2: Certo, siamo amici e non solo con lui, con tantissimi altri di Genova. Quindi insomma a Genova c'è una bella fucina di artisti.
1: Ma infatti mi sembra una scena molto calda. E tra l'altro vedo che stanno tornando anche molto i live a Genova. Cioè adesso, vabbè, Olly ha fatto gli stadi, appunto, che è ritornato attivo per fare i concerti. Cioè, tipo, non so se segui tanto la scena rap. Comunque io sì, cioè tipo Elmi ha fatto dei live a Genova, Vaz ne ha annunciati degli altri. Quindi, cioè, vedo che si stanno spostando anche sempre di più verso Genova e gli artisti locali stanno puntando molto sul territorio.
2: Sì, è un bel momento e spero che questo bel momento si trasformi anche in un aumento di posti, che insomma a Genova c'è un po' una carenza di un certo range.
1: Proprio
2: di spettatori.
1: Di venue, dici, per fare i concerti.
2: Sì, perché è tutto bellissimo, però ci sono anche dei temi un po' più spinosi.
1: E ne approfitto anche per appunto per annunciare, cioè annunciare, l'hai annunciato te in realtà, io lo ricordo che anche te farai un live a Genova.
2: Bravissimo, alla CLAC il 13 novembre, siamo in questo teatro che è proprio nel cuore di Genova.
1: Ah,
2: ci tenevo particolarmente, proprio nei vicoli di Genova.
1: Bellissimo.
2: Quindi ci tenevo particolarmente. Quest'estate abbiamo fatto un pre-fuoricorso tour estivo, dove però Genova non c'era. E quindi diciamo non poteva mancare Genova.
1: Infatti l'hai tenuta come ultima tappa,
2: esatto,
1: perché
2: esatto.
1: Era troppo importante. E come ti stai preparando per il live, o sei già allenato per quello?
2: Allora,
1: che hai fatto?
2: Per fortuna quest'estate abbiamo fatto una bella palestra, devo dirti. E, ci stiamo allenando, ci stiamo capendo la scaletta definitiva e siamo carichissimi.
1: Allora anche io sono carichissimo e spero di essere a Genova in quei giorni lì, magari vederlo direttamente
2: sei invitato.
1: Di vedere assolutamente i video e soprattutto so che ci farai godere, questo per annunciare anche la prossima canzone, di buona musica, quindi ascoltiamoci Godere.
2: Grande.
1: Di Mazbi.
3: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che vuoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Se alla fine di tutto il gioco migliore è lasciare andare.
1: Godere di Mazbi qui su Radio Latte Miele. Siamo a Giovane Fuori Classe e ovviamente Mazbi è venuto qui per raccontarci un po' del disco, di quello che sta facendo. Questo era l'ultimo brano che ci siamo ascoltati, ma ci sono tante altre cose che stanno per succedere, alcune delle quali, vabbè, io ne so una che però non posso ancora dire, purtroppo.
2: No.
1: Quindi seguitelo, vi invito a seguirlo ovviamente per tutto quello che poi annuncerà. E invece ce n'è un'altra che tra l'altro è una notizia recente, appunto, che c'è Marco Mengoni che ha aperto il suo locale a Milano, l'ho sbagliato, e tu sarai uno degli artisti in line up a suonare.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Una delle tante serate che fanno, appunto, sarai, ricordiamo, il 27 novembre con anche Saif.
2: Bellissimo, sono felicissimo, e sarà anche a sto punto una serata a tema Genova, perché siamo con Saif.
1: Direi di sì, ma vi conoscevate già voi anche?
2: Sì. Tra l'altro da tantissimo tempo, nel senso che mi ricordo l'avevo beccato probabilmente 10 anni fa, nei vicoli di Genova, vicino alla Clack, tra l'altro.
1: Ah, ok, perfetto.
2: A far freestyle. Poi non ci siamo più visti per anni, cioè tipo l'ho rivisto.
1: Ma non dirmi che anche tu facevi freestyle?
2: Certo, di brutto.
1: Ma davvero? Guarda, non te lo faccio fare qua solamente perché abbiamo poco tempo.
2: Perché c'è, siamo in fascia protetta, se
1: però no. Sarebbe incredibile. E quindi appena ci becchiamo in un contesto un pochino più di strada, ci divertiamo con
2: andiamo a fare
1: freestyle.
2: Un po' di freestyle.
1: Tra l'altro nel frattempo è arrivato anche il vinile qua. Cioè gli ascoltatori non possono vederlo, ma qui è arrivato tra le nostre mani anche il vinile di Fuori Corso, che è disponibile, si può acquistare, no?
2: Disponibile, si può acquistare, sia online, che poi ha la data del 13 novembre. Sono molto emozionato perché, sai, la musica oggi è molto liquida, molto algoritmica, e invece in questo caso è proprio fisica.
1: È un disco che puoi toccare, che puoi tenere tra le mani, oltre che ascoltare. Infatti invitiamo ancora tutti una volta a sentirlo. Io ti ringrazio tantissimo per essere passato qui e ci sentiamo.
2: Grazie mille a te, sempre
1: grazie.
2: Un piacere.
1: Let's go.

0: 21 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il Sole di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, la nuova hit che in questo caso è anche il disco weekend, viene trasmessa ogni 3 ore dal venerdì alla domenica qui su Radio Latte Miele. Adesso direi che possiamo ascoltarci una nuova canzone di Ariete, che è la collaborazione con Angelina Mango ed è un estratto del nuovo album che è appena uscito, si chiama Tutti Tornano a Casa. La canzone è Che Bella Vita, l'ascoltiamo tra poco.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: latte e miele.
1: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
2: Ma quanto è piccolo.

0: Che bella vita di Ariete e Angelina Mango, una delle hit del nuovo album Tutti tornano a casa di Ariete, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro a brevissimo arriverà in studio anche il nuovo, cioè il nuovo ospite, il creator, con lo spazio dedicato appunto alle sue 5 canzoni, quindi Gimme 5. Ma prima ci ascoltiamo il nuovo singolo di 100.000 carie, Monete e Bottoni.
1: Non sono

0: niente di speciale.
1: Monete e bottoni di 100.000 carie qui su Radio Latte Miele. Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. Nel frattempo è arrivato quel momento, ed è proprio il momento del nostro format Gimme 5. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi

0: E oggi con Silvia Villoresi qui presente.
1: Hola, hola, hola.
0: Detta anche Hyper Silvia, no?
1: Hyper Silvia, ciao Dani, grazie.
0: Ciao, ciao, è un piacere rivederti. Ormai ci vediamo sempre in giro a tutti gli eventi. Siamo anche competitor di podcast noi. Devo dire questa
1: non
0: cosa.
1: Competitor.
0: No, ma competitor che ci aiutiamo e ci vogliamo assolutamente bene. Come sempre è arrivato ospite il nostro creator, appunto Silvia, per portarci 5 canzoni di artisti emergenti che ci consiglia. Vuoi annunciarmi la prima? Io, allora, di solito mi preparo. Cioè, in realtà, di solito quando me le portano le conosco tutte più o meno. A sto giro no, vuol dire, cioè, sei stata molto originale e io non mi sono informato apposta, così è una sorpresa anche per me.
1: Allora, guarda, se vuoi parto già con la prima.
0: La prima, esatto, che è un titolo strano, T-Fat.
1: Sì, esatto, ma infatti lo capisci solo quando l'ascolti, perché stiamo parlando di Sano featuring Irbis, due artisti che adoro da morire. E Sano è uno dei vecchi della True Collected, cioè prima c'era la True Collected, collettivo napoletano di hyperpop eccetera. Adesso è iniziato col suo progetto.
0: Vabbè, Irbis invece lo conosco, devo dire. Lui è già un po' che gira ed è una
1: monumento,
0: bellissima voce.
1: Monumento.
0: Allora, tra pochissimo ne parliamo, direi di ascoltarci il brano.
1: Vamos.

0: E questo era T-Fat di Sano con Irbis, uno dei 5 brani proposti da Silvia Villoresi, che è qui con me a Giovane Fuori Classe. Come mai hai scelto questo brano?
1: Beh, perché lo amo da morire e amo entrambi gli artisti, appunto, che appunto è T-Fat perché è napoletano, no? Sta tutto T-Fat.
0: Ah, ecco perché, vedi, abbiamo scoperto che era un titolo molto strano da leggere, effettivamente.
1: Sì, lo capisci solo ascoltando la canzone, effettivamente. E boh, io la trovo
0: un crossover interessante, assurda, devo dire, per i due artisti. Non pensavo potessero matchare così bene.
1: No, ma quando metti due geni insieme escono le magie.
0: Due geni, wow.
1: Io li amo. Ma io purtroppo ho proprio dei gusti che secondo me io riconosco dei geni, che poi magari li capisco solo io, però non è vero.
0: Dai, magari poi nel tempo si rivelano effettivamente tali,
1: vedrai,
0: e quindi poi
1: arriverà.
0: Tu potrai
1: l'epoca,
0: dire, ah ok, vedi che...
1: Ti giuro, l'epoca di Sano e di Irbis arriverà, lo sento.
0: E allora direi di passare alla seconda canzone, che invece si chiama Sceglierei il mio cane. Qua comunque la scelta dei titoli, posso dire, è incredibile. Dei RIP, quindi è una band.
1: Sono un duo.
0: Sono un duo. RIP, Sceglierei il mio cane.

0: Scegliere il mio cane di RIP qui su dei RIP qui su Giovane Fuori Classe. Questo è Gimme 5, il format dove un creator, in questo caso la nostra Silvia Villoresi che è qui presente, ci consiglia 5 canzoni. E come mai questa scelta molto particolare?
1: Ma perché a me piace tantissimo andare a scovare artistini piccoli. Cioè in realtà è Spotify che me li consiglia e ogni tanto mi fisso completamente. Di loro mi sono innamorata per, cioè tantissimo proprio. E in realtà,
0: quindi in questo caso l'algoritmo fa il suo lavoro in modo corretto.
1: L'algoritmo con me
0: corretto.
1: Funziona perfettamente. Mi consiglia solo artisti veramente ricercati. E poi se mi fisso poi me li consiglia ancora di più. E loro sono un duo, si sa pochissimo in realtà su di loro. Però a me tutta la scena elettropop, un po' che arriva dall'hyperpop, io ci ho sempre volato.
0: Cioè sei una di quelle che vanno proprio a ballare sta roba, si scatenano.
1: Mamma mia, vai. Sì, perché sono sia emotive, quindi sia ti tirano una pacca di emotività, ma poi ti fanno anche ballare, quindi per me è proprio la roba giusta.
0: E allora direi di cambiare mood a questo punto, perché
1: sì,
0: ce n'è un'altra che
1: siamo, però
0: sì, più o meno. Tra l'altro questa l'ho anche vista dal vivo allo Spring Attitude, mi ricordo, e sto parlando di Altea. Il brano è Mia.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele. Abbiamo appena ascoltato tre canzoni della nostra Silvia Villoresi, la creator e ospite di oggi. Ne mancano altre due, ma prima ci ascoltiamo L'Era 42 con La Direzione Giusta.

0: La direzione giusta degli Era 42 qui su Giovane Fuori Classe. Siamo ancora nel format Game 5 con Silvia Villoresi che ci ha portato 5 bellissime canzoni. E so che hai un pochino da dire sulla prossima, che è Orchidea di Volpi.
1: Sì.
0: Come che conosci bene Volpi, no?
1: Sì, sì, sì, ormai è diventato mio fratello, però io non lo conoscevo, mi ha mandato un mio amico il suo EP, 6 canzoni fatte a mano, io me ne sono innamorata soprattutto di sta canzone qua. E poi un po' a caso alla serata che organizzo tutti i giovedì in una Santiera Toscana, pure ovunque.
0: Ricordiamolo che per chi è di Milano o dintorni che vuole sentirsi della musica di artisti emergenti, non ci sono tanti posti che li promuovono, ma il Santiera è uno di quelli.
1: Esatto, e serata Silvia, gratuita, appunto, 4 artisti ogni serata, è super bello.
0: E Silvia conduce questa serata.
1: Esatto, ed è venuto per la prima, fare il primo live suo proprio, perché lui comunque c'ha 15 anni di chitarra alle spalle, di conservatorio, tipo un musicista
0: incredibile, un genio
1: secondo me. E poi praticamente è venuto a fare il primo live lì, io mi sono innamorata, quindi ho detto senti, vieni alla prima intervista al simposio subito, e l'ho intervistato instant perché secondo me lui volerà, e quindi così posso dire ho il primato della prima intervista di Volpi.
0: E adesso è anche il momento di passarlo un po' su Radio Latte Miele, ci ascoltiamo Orchidea. In fondo

conta di perdere un particolare. In mezzo a tutto quel disastro raro, un tocco blu di colore, il più elegante fiore per non dimenticare.

sapore che con le unghie lotta fra il dolore di chi sta per dimenticare lei, di chi sta per dimenticare lei.

0: bambino. Ha ricordato un uomo per 20 anni, che qualcuno gli era sempre vicino, che lei è stata sempre vicina, che adesso sarà sempre vicina.
1: Orchidea di Volpi, uno dei 5 brani selezionati per il format Gimme 5 qui su Giovane Fuori Classe. C'è Silvia Villoresi qui con noi, e tra l'altro una bellissima scoperta, devo dire, molto malinconica, appunto, come hai detto anche te. Abbiamo spezzato un po' il mood. Qual era la storia che stavi raccontando?
2: Che praticamente onda? Questa canzone a me piace perché è molto cantautorale, racconta appunto una storia che è di questo anziano signore che un po' tutti da fuori vedono come burbero, perché in realtà lui l'unico suo interesse è portare acqua a quest'orchidea che gli aveva regalato sua moglie, che è morta. E quindi io sono una romanticona, quindi la prima volta che l'ho ascoltato, questo... fiumi di lacrime proprio.
1: Con questa retroscena devo dire che rende ancora di più. Adesso non vorrei subito spezzare il mood, ma tocca farlo, perché siamo arrivati all'ultimo brano, che è un singolo di Praci.
2: Sì, in realtà ho scelto proprio quella romantica di Praci.
1: Sì, me ne sono accorto, anche perché il disco, questo è uno, l'unico che hai portato che conoscevo già, perché il disco me lo sono ascoltato tantissimo.
2: Crazy disco.
1: Dal Golfo degli Angeli, grandissimo disco di Praci, ascoltiamoci L'ultima volta.
3: L'ultima volta che ti ho vista nuda sembrava la prima, l'ultima volta alle 6 di mattina, l'ultima siga e dopo vado via. Per l'ultima volta, baby, dimmi che mi ami, che sei solo mia.

0: L'ultima volta di Praci, uno dei brani che ci ha portato Silvia Villoresi oggi qui su Radio Latte Miele. Questo è Giovane Fuori Classe. Minchia, Praci, ma è anche partita una parola, talmente sono legato a Praci perché cioè, questo disco è davvero incredibile, lui è una penna fortissima.
1: Sì. Infatti ho scelto questa canzone, per quanto tutto l'album è anche tipo super gasato eccetera, ma ho scelto questa proprio perché mi dà le vibes da amore molto sincero, che lui ha anche, cioè anche lo mostrano i social, a me piace troppo nel rap soprattutto, che è un genere molto spesso un po' violento nel suo racconto dell'amore delle donne, invece questa è proprio, cioè, sincera, cioè proprio una...
0: Ma poi il disco, cioè, quanto è legato anche alla sua terra, alla Sardegna,
1: cioè proprio dimostra i suoi valori, cioè io lo amo per questo, perché è una persona piena di buoni propositi, di buoni
0: valori. È davvero uno dei più promettenti, secondo me, della nuova generazione, che potrà fare tantissimo negli
1: anni. È il mio preferito, penso, di tutta la nuova generazione rap, quindi...
0: Ma infatti non a caso tipo uno come Ernia l'ho appoggiato ed è nel disco, perché non è che dà il featuring a chiunque. Silvia, purtroppo il tempo è finito, ma io ti ringrazio tantissimo per aver portato questi brani e per averci fatto scoprire nuova musica. Ci risentiremo sicuramente più avanti con altre canzoni.
1: Grazie mille, Dan, è stato veramente un piacere. Grazie alla Radio Latte Miele, a tutti quanti, siete dei grandi.
0: Grazie Silvia, let's go.
1: Let's go.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.

Non c'è di che di Willy Peyote qui su Radio Latte Miele. È arrivato il momento dei nostri saluti e vi ricordo l'appuntamento come sempre con Giovane Fuori Classe settimana prossima, il venerdì sera alle 21 e la replica il sabato sera alle 23, con tantissimi ospiti, creator e tantissima musica fresca, perché questo è Giovane Fuori Classe. Let's go, ci sentiamo prossimamente.

prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

e lo pago, sì lo pago, e sono i soldi meglio spesi. Mi è apparso un mare calmo, ma dai fondali accesi, e gli abissi sono profondi, ma non ci si perde, non ci si muore, non ci si arrende.

0: Assist.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
3: Madame, madame, se ti ho detto stia un po' zitta, perché delle parole non ne faccio niente. Ma se, due, tre baci dritti al dunque. So già che tra tre giorni sarei stanca e forse mi farei fare la fine di uno qualunque. Come fai sempre, poi ti penti, ma non con me. E sono solo canzoni da niente. E non capisco.

0: Radio Latte Miele.
1: Se ti chiamo mi dà spento, non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo, ma se mi prendi la mano

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 10 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di cambiamenti, qualche imprevisto. Bisogna reagire con la solita determinazione. Anche se, come dico sempre, quel Saturno nel segno invita soprattutto a tagliare rami secchi, non ad arrabbiarsi. In amore, miglioramenti da domenica pomeriggio. Per il Toro, periodo utile per pianificare progetti futuri, soprattutto per il 2027. Quello che nasce adesso potrebbe essere soggetto a verifica o cambiamenti. Chi si sposa, convive, che fa una scelta di questo genere, accetta una sfida. Attenzione alle spese. Gemelli, energia, novità, occasioni per rinnovare lavoro e conoscenze. Sono anche favoriti gli incontri sentimentali. È un periodo molto creativo e si sa che i gemelli, grazie alla fantasia, riescono a fare grandi cose. Il Cancro vive delle possibili tensioni familiari, qualche piccolo contrattempo ritardo. Avevo spiegato che questo fine settimana poteva essere un po' sottotono. Mantenere la calma è necessario, accettare gli inviti anche perché bisogna distrarsi. Domani va meglio. Leone, fai chiarezza nelle amicizie, nei sentimenti. È un periodo in cui Giove ti aiuta a superare problemi. E come spiegavo tempo fa, anche chi ha avuto un guaio, una difficoltà grande, pensa: ce l'ho fatta, in fondo mi è andata bene. Però ancora una volta, con Marte nel segno, bisogna evitare di stancarsi, sovraccaricarsi e concedersi il riposo necessario. La Vergine affronta i cambiamenti con molta pazienza. Lo sappiamo, è un segno di terra, non ama l'improvvisazione. Questa Venere in sestile porta occasioni in amore, anche per recuperare un sentimento. Persone stimolanti attorno, Scorpione, Gemelli, possono andar bene. La Bilancia è una giornata movimentata. Di chi ti puoi fidare? Ecco, questa è una domanda che potrai porti diverse volte nel corso di questa giornata, ma anche nelle prossime settimane. Sarebbe il caso di dare spazio al divertimento. Scorpione, amicizia e amore al centro dell'attenzione, Venere, Mercurio. Mercurio, tra l'altro, stimola le buone idee, favoriti gli incontri, le passioni e le nuove conoscenze. Possibili sorprese, mi raccomando, parcheggia la diffidenza. Il Sagittario torna ottimista, cresce la voglia di stare in compagnia, cerca persone capaci di ricambiare la sua generosità. E spero davvero che questa situazione astrologica migliori, soprattutto per i cuori solitari o per coloro che sono rimasti feriti in amore. Capricorno, restano dei piccoli dubbi. Forse anche questa è una giornata che porta un minimo di irritabilità e stanchezza. Evita le polemiche. Capita spesso di arrivare al weekend esausti. Organizza qualcosa di piacevole per domenica. Acquario dovrebbe recuperare energie dopo mesi complicati. Ci sono stati cambi di scena, di gruppo, di ruolo, in certi casi addirittura di azienda. C'è anche chi ha detto stop, ha lanciato un ultimatum. In amore servono ancora pazienza e chiarezza. Periodo rivoluzionario che porterà però cambiamenti importanti. E per i Pesci, intuizioni e sentimenti intensi, favoriti gli incontri, nuove prospettive amorose e decisioni importanti per il futuro, sempre avvantaggiate da un ottimo aspetto di Mercurio. Chi vuole sposarsi o convivere, ufficializzare una storia, avrà a disposizione un periodo molto interessante. Per oggi è tutto, buon weekend. Ci sentiamo domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Tu chiamale se vuoi emozioni.
0: Latte Miele.
6: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte Miele.
7: Sentiamo, mi regalano un'emozione per sempre.
8: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2002.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Non ho risposte alle domande che ho. Cosa fa il sole di notte? Se mai visto un falò.

0: Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.
3: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte e miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre nuvolari.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque, portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: La canzone per te.
2: Latte e miele.
3: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
2: Latte e miele.
4: Sai, le canzoni non vanno mai via.
5: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore up. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e puoi usarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: tequila buono.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: giura.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Suono fa la domenica da te.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere...